0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2:05.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Quanto è piccola sta cosa?

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4 e un minuto.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
5: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Ben ritrovati, anche oggi si parla di stelle, di segni zodiacali nel nostro appuntamento con l'oroscopo. Oggi è il 9 di settembre, allora vediamo che all'Ariete, adottate una linea di condotta molto flessibile. Toro, giornata ideale per viaggi, trattative commerciali o incontri. Gemelli, il vostro umore migliorerà nel corso della giornata. Cancro, il lavoro vi offrirà notevoli possibilità di affermazione. Leone, cercate un compromesso in una situazione intricata. Vergine, noterete un lieve ma costante miglioramento. Bilancia, la dolcezza sarà la vostra carta vincente di oggi, approfittatene. Scorpione, evitate atteggiamenti autoritari nei rapporti con gli altri. Sagittario, dilazionate nel tempo gli impegni più gravosi. Vediamo il Capricorno, la giornata vi vedrà indaffarati ma soddisfatti. Acquario, non create tensione in campo sentimentale. Pesci, possibilità di inattesi vantaggi in campo economico. E con questo passo e chiudo. L'oroscopo del 9 di settembre era questo qui, quindi domani si torna per nuovi segni, nuovi consigli e a voi auguro una buona giornata.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: È mercoledì mattina, ci siamo, benvenuti, eccoli qua. 9 di settembre, 252esimo giorno del calendario. Mancano 113 giorni per arrivare alla fine dell'anno.

0: fatti del giorno, quello che è capitato in questa data negli anni 9 di settembre. Iniziamo dal 1850, quando la California viene ammessa come 35esimo stato degli Stati Uniti d'America. 1867, il Lussemburgo ottiene l'indipendenza. 1926 viene fondata la NBC, National Broadcasting Company. 1943, seconda guerra mondiale, gli alleati sbarcano a Salerno e a Taranto. 1944, l'Unione Sovietica invade la Bulgaria. 2015, con 23.226 giorni di regno, 63 anni, 7 mesi e 3 giorni, Elisabetta II eguaglia il primato della sua trisavola Vittoria. Il suo regno è il più lungo di tutta la storia britannica e il più lungo in assoluto di una regina.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

Ed è il momento dei santi del giorno. La Chiesa oggi ricorda San Sergio I Papa e San Pietro Claver. San Pietro e Claver è il protettore degli schiavi e delle missioni presso i popoli neri.

0: il momento dei compleanni. Facciamo tanti auguri a Hugh Grant, artista noto in tutto il mondo, apprezzato soprattutto nel genere commedia e sentimentale, nato a Londra nel 1960. Buon compleanno a Michael Bublé, il Sinatra del nuovo millennio, per lo stile volutamente ispirato al celebre interprete di My Way. Voce da baritono e sonorità pop, swing, jazz, nato nel 1975. Infine facciamo gli auguri di buon compleanno a Roberto Donadoni, ex giocatore nato a Cisano Bergamasco, in provincia di Bergamo, nel 1963.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

9 di settembre del 1501. In questa data Michelangelo inizia a lavorare al David per la prima volta, al blocco di marmo da cui trasse fuori il celebre David, destinato a diventare l'ideale perfetto di bellezza maschile nell'arte. Commissionata dalla Corporazione Arte della Lana e dagli operai del Duomo di Firenze, l'opera doveva rappresentare, nelle intenzioni di questi ultimi, un'immagine diversa dell'eroe biblico rispetto all'iconografia tradizionale. Un'opera monumentale che doveva scrivere un nuovo corso della scultura e in generale delle arti universali.

fatti del giorno, quello che è capitato in questa data negli anni 9 di settembre. Iniziamo dal 1850, quando la California viene ammessa come 35esimo stato degli Stati Uniti d'America. 1867, il Lussemburgo ottiene l'indipendenza. 1926 viene fondata la NBC, National Broadcasting Company. 1943, seconda guerra mondiale, gli alleati sbarcano a Salerno e a Taranto. 1944, l'Unione Sovietica invade la Bulgaria. 2015, con 23.226 giorni di regno, 63 anni, 7 mesi e 3 giorni, Elisabetta II eguaglia il primato della sua trisavola Vittoria. Il suo regno è il più lungo di tutta la storia britannica e il più lungo in assoluto di una regina.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Vicenza. Hits, hits, hits. Music.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione con il nuovo aggiornamento meteo per Vicenza e provincia. Oggi, mercoledì, cambia decisamente lo scenario. Dopo una prima parte di giornata già caratterizzata da una nuvolosità in aumento, il cielo tenderà a diventare coperto e dal pomeriggio crescerà rapidamente la possibilità di piogge e temporali. I fenomeni potranno interessare anche la città e la pianura, oltre alle zone pedemontane e montane, con la possibilità di rovesci localmente intensi. Le temperature saranno in sensibile calo rispetto ai giorni scorsi, minima intorno ai 18-20 gradi e massima generalmente tra 24 e 27 gradi, quindi ben lontane dai 33-34 raggiunti martedì. Giovedì resterà una giornata perturbata o molto instabile, con piogge più probabili sulla provincia e in particolare tra la pianura orientale e le zone vicine alla costa. I venti potranno disporsi dal nord-est con bora in rinforzo e farà ancora più fresco. Guardando a venerdì, invece, la situazione dovrebbe gradualmente migliorare: nuvolosità variabile, maggiori schiarite e fenomeni in attenuazione. Le temperature resteranno comunque decisamente più basse rispetto all'inizio della settimana, con valori massimi intorno ai 23-26 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza un cordiale saluto, continuate a seguirci per i prossimi aggiornamenti meteo.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue.

0: 9 di settembre, quella di oggi è la giornata mondiale dei veicoli elettrici, una ricorrenza internazionale dedicata alla mobilità sostenibile e alla transizione ecologica. Siamo anche oggi arrivati al momento di salutarci e vi aspetto naturalmente domani.
1: Brioche e cappuccino.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: La mattinata della radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo, grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Ciao a tutti da Andrea L, come la va? Ci siamo presi una piccola pausa estiva, ma attenzione perché torneremo con la nuova programmazione di Radio Vicenza mercoledì 9 settembre, puntuali alle ore 19. Ma buono e come sempre, non mancate!
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le notizie del giorno da Vicenza e provincia. Cambio ai vertici della Compagnia dei Carabinieri, il maggiore Dario Girolamo Russo, dopo 4 anni alla guida del comando vicentino, passa al nucleo operativo ecologico di Treviso. Al suo posto arriva il capitano Ludovico Paterni, proveniente dalla Compagnia di Petilia Policastro in Calabria. Nel quartiere dei Ferrovieri a Vicenza cambiano le modalità di sosta per consentire i lavori della linea TAV. Da lunedì 14 settembre alle 9 scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta l'area del parcheggio di Via Rossi. Qui sarà allestito un cantiere per i lavori di IRICAV 2. Il Comune di Vicenza ha aperto una manifestazione di interesse per il riutilizzo e il cambio d'uso dei rustici agricoli, con l'obiettivo di recuperare e riqualificare il territorio rurale. I proprietari interessati hanno 45 giorni per presentare la domanda, via PEC o in formato cartaceo a Palazzo Trissino. Le proposte saranno valutate dal Comune. Torna la Notte Bianca a Vicenza. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre il centro storico si anima con musica live, DJ set, sport, mercatini, spettacoli e attività per tutta la famiglia. 9 location coinvolte, dalla Piazza Alpina di Piazza Matteotti al Family Village di Santa Corona. Un grande evento gratuito dal mattino fino a notte fonda. Domenica 13 settembre alle 11 nella chiesa di San Rocco a Vicenza debutta la prima matinée con la scola, promossa dalla Società del Quartetto e dalla Scola San Rocco, nell'ambito di Porta Nova Incontra. Protagonista il Vivaldi Sacro, con Francesco Erle, maestro di cappella, e Federico Guglielmo, maestro di concerti. È tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Mercoledì 9 settembre, buongiorno e benvenuti. Vi segnaliamo che a causa delle condizioni meteo sulla A4 Brescia-Padova si stanno verificando rallentamenti in entrambe le direzioni tra Brescia Ovest e Sirmione. Sono infatti in corso in quella zona e in altre zone del nord-est forti piogge e temporali, per cui prestate attenzione. Per quanto riguarda il resto della nostra rete e le altre autostrade del nord-est, al momento il traffico è regolare. Vi segnaliamo poi che a proposito della A4 Brescia a Padova, a causa di lavori, dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina verrà chiuso il tratto in direzione Milano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hits. Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ma quanto è bella la nuova di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. È tornata la Gianna con un singolo, devo dire, toccante proprio. Io ogni volta che lo sento mi emoziono, bella veramente. Complimenti a Gianna Nannini, che ha aperto la nostra mattinata di Buongiorno Vicenza. Mercoledì 9 settembre 2026, il buongiorno vi arriva chiaramente da Marco Picchio anche questa mattina. Due ore insieme con musica bella come questa, ovviamente vecchia e nuova, tante notizie dal nostro territorio e volendo anche i vostri messaggi. Infatti vi ricordo il nostro WhatsApp che è 371 1200 116. Adesso mi vado a prendere il primo caffè della mattinata, ragazzi, e vi lascio in musica con Miley Cyrus.
2: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Blanco con Piangere 90, bravissima e bellissima canzone italiana alle 7.17. Buongiorno. E allora la prima notizia di questa mattina: siamo a Bolzano Vicentino, dove una vicenda abitativa che dura da 12 anni arriva a una svolta. Una donna di 49 anni vive dal 2014, quindi da 12 anni in pratica, in un alloggio comunale nato inizialmente come soluzione di emergenza. Ora è arrivato lo sfratto disposto dal giudice e la donna chiede aiuto perché teme di trovarsi senza una casa. I servizi sociali del comune seguono il caso da diversi anni e stanno valutando la situazione. La vicenda riporta così al centro il problema degli alloggi comunali e delle emergenze abitative. Per la donna però il tempo stringe, la sua richiesta è semplice e molto concreta: non voglio finire per strada.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Carmen Consoli, qualcosa di me che non ti aspetti alle 7:28. Allora, buona mattinata su Radio Vicenza, buongiorno Vicenza e a tutti quelli chiaramente che anche oggi ci seguono, iniziano la loro giornata con la nostra musica, le nostre chiacchiere. Ci vogliamo affidare un po' alle stelle, lo facciamo fra poco, dai, perché arriva anche il nostro oroscopo tra le altre cose.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

Si parla di stelle, di segni zodiacali nel nostro appuntamento con l'oroscopo. Oggi è il 9 di settembre, allora vediamo che all'Ariete, adottate una linea di condotta molto flessibile. Toro, giornata ideale per viaggi, trattative commerciali o incontri. Gemelli, il vostro umore migliorerà nel corso della giornata. Cancro, il lavoro vi offrirà notevoli possibilità di affermazione. Leone, cercate un compromesso in una situazione intricata. Vergine, noterete un lieve ma costante miglioramento. Bilancia, la dolcezza sarà la vostra carta vincente di oggi, approfittatene. Scorpione, evitate atteggiamenti autoritari nei rapporti con gli altri. Sagittario, dilazionate nel tempo gli impegni più gravosi. Vediamo il Capricorno, la giornata vi vedrà indaffarati ma soddisfatti. Acquario, non create tensione in campo sentimentale. Pesci, possibilità di inattesi vantaggi in campo economico. E con questo passo e chiudo. L'oroscopo del 9 di settembre era questo qui, quindi domani si torna per nuovi segni, nuovi consigli e a voi auguro una buona giornata.

0: Tate McRae con Just Keep Watching nella nostra mattinata alle 7.35. Buongiorno Vicenza, che oramai è partita la grande anche oggi in questo mercoledì 9 settembre, e adesso ci spostiamo a Grisignano di Zocco, dove torna dall'11, quindi dopo domani fino al 16 settembre, l'antica fiera del Zocco, ma con una formula un po' rinnovata. Quest'anno la manifestazione sarà più corta, concentrando il mercato principale tra sabato, domenica e lunedì con espositori selezionati. L'obiettivo è puntare meno sulla quantità e più sulla qualità dell'offerta, valorizzando commercio, prodotti e territorio. Ci saranno anche una mostra con circa 100 espositori, stand gastronomici, antichi mestieri, giochi di una volta e una piccola fattoria. Spazio naturalmente alla musica e all'intrattenimento, con molti appuntamenti distribuiti nelle diverse aree della fiera. E la tradizione resta protagonista. Il Zocco affonda le sue radici addirittura nel 1267, con oltre 7 secoli di storia alle spalle.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione con il nuovo aggiornamento meteo per Vicenza e provincia. Oggi mercoledì cambia decisamente lo scenario. Dopo una prima parte di giornata già caratterizzata da una nuvolosità in aumento, il cielo tenderà a diventare coperto e dal pomeriggio crescerà rapidamente la possibilità di piogge e temporali. I fenomeni potranno interessare anche la città e la pianura, oltre alle zone pedemontane e montane, con la possibilità di rovesci localmente intensi. Le temperature saranno in sensibile calo rispetto ai giorni scorsi, minima intorno ai 18-20 gradi e massima generalmente tra 24 e 27 gradi, quindi ben lontane dai 33-34 raggiunti martedì. Giovedì resterà una giornata perturbata o molto instabile, con piogge più probabili sulla provincia e in particolare tra la pianura orientale e le zone vicine alla costa. I venti potranno disporsi dal nord-est con bora in rinforzo e farà ancora più fresco. Guardando a venerdì, invece, la situazione dovrebbe gradualmente migliorare, nuvolosità variabile, maggiori schiarite e fenomeni in attenuazione. Le temperature resteranno comunque decisamente più basse rispetto all'inizio della settimana, con valori massimi intorno ai 23-26 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza un cordiale saluto, continuate a seguirci per i prossimi aggiornamenti meteo.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Tornate le piogge, localmente anche di forte intensità, accompagnate localmente da vento forte, con allerta meteo arancione su diverse aree della regione. Proprio a seguito delle forti piogge si sono formati rallentamenti sulla A4 Milano-Venezia tra Sirmione e Brescia Ovest nelle due direzioni. Traffico rallentato sulla A13 Bologna-Padova per un veicolo fermo in panne tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna. Sulla A4 Milano-Venezia riduzione di carreggiata per lavori tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Prestare attenzione. Riduzione di carreggiata anche sulla statale 47 della Valsugana su un tratto tra Bassano del Grappa e Solagna in direzione Trento. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A4 Milano-Venezia tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Eros Ramazzotti con la fantastica voce di Alicia Keys. Abbiamo riascoltato l'Aurora alle 7.52 qua su Radio Vicenza. Dunque, siamo a Magre di Schio, l'incidente nel pomeriggio in via, ieri in via Pista dei Veneti, è un motociclista di 29 anni si è scontrato con un'auto riportando alcune ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia locale per i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'impatto ha provocato anche delle pesanti ripercussioni sul traffico con rallentamenti nella zona. La dinamica dello schianto è ancora al vaglio degli agenti, chiaramente è un incidente che ha creato qualche ora di disagi alla viabilità nella zona.
1: Pubblicità.
2: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
3: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
2: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
3: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
2: No, non ci posso credere.
3: Ali migliora la vita.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: The Killers, The World We Live In, alle 7.58, quasi 59, qua su Radio Vicenza. Bene, ancora buongiorno, adesso chiudiamo l'ora con il nostro disco Remember e poi ci colleghiamo direttamente con la redazione per la pagina informativa. Ci sentiamo fra qualche minuto.
1: Radio Vicenza, Remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Scontro tra Regno Unito e Israele, Londra ufficializza la sanzione ai commerci con i coloni, IRA di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est, decisione condivisa intanto da altri 11 paesi tra cui Francia, Canada, Polonia, Portogallo e Spagna. Ieri l'annuncio con un durissimo discorso alla Camera dei Comuni dal ministro degli esteri britannico Miliband. Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Gli inglesi non fanno parte dell'Unione, così il ministro degli esteri italiani commentando la decisione di Londra di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader del PD Schlein. Incontro interlocutorio ieri a Palazzo Chigi sulla vertenza ex Ilva. Le parti si sono aggiornate entro le prossime 48 ore. La tensione è stata molto alta, confermano i segretari di FIOM, FIM e WILM, De Palma, Uliano, esperti. Sentiamo.
8: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro.
9: Per noi è fondamentale il blocco dei licenziamenti, trovare interventi straordinari per i lavoratori.
10: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno.
7: Il femminicidio di Lorena Esceri questo pomeriggio a Squinzano in provincia di Lecce, i funerali della donna di 45 anni uccisa dal suo ex sull'autostrada A1 vicino Firenze. La cittadina salentina si stringe attorno alla famiglia, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal ponte autostradale dal suo ex, poi morto suicida. Nella cattedrale del Bernabeu l'Inter si arrende al Real Madrid, decisivi gli errori di Bissek e del portiere Martinez che regalano due gol ai Blancos. Nella ripresa i nerazzurri accorciano con Carlos Augusto ma non trovano il pari. L'inviato.
11: L'Inter di Christian Kivu domina per larghi tratti della gara, superiorità nerazzurra nel possesso palla e nei tiri in porta, ma alla fine nel santuario del Bernabeu vince 2-1 il Real Madrid di José Mourinho. Fatali ai campioni d'Italia due errori da matita blu tra il 14esimo e il 23esimo del primo tempo che hanno partorito le reti di Mbappé, poi ai margini e Valverde. Clamoroso l'errore con i piedi in occasione del secondo gol madridista da parte del portiere nerazzurro Martinez. Dall'altra parte Courtois migliore in campo, che cede solo nel finale all'illusoria rete di Carlos Augusto. Kivu a fine gara vede comunque il bicchiere mezzo pieno.
12: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro e per quello che ho visto io stasera in campo. Sono fiducioso che le cose stanno andando verso nella direzione giusta.
11: Partita pazza contro una grande squadra, dice Mourinho, che aggiunge: dobbiamo migliorare, il mio lavoro è solo agli inizi. Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
7: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
13: Di nuovo buona giornata sulla A4 Brescia-Padova, si registrano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Brescia Est in direzione Milano causati da traffico intenso. Si rallenta per traffico intenso anche lungo la A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Vi anticipiamo poi che la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per lavori verso Milano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest dalle 22 di oggi alle 5 di domattina, mentre tra le 21 e le 6 di questa notte chiuderà per lavori anche l'uscita di Padova Ovest per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Your hit music station.
15: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Deciderà.
1: Beh, una coppia insolita, Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, comunque è una delle novità italiane uscite da pochi giorni, che sta andando veramente forte e che ha aperto la nostra seconda ora di Buongiorno Vicenza. Buongiorno, 9 settembre, mercoledì, domani comincia la scuola, poi vediamo un po', abbiamo anche qualche informazione proprio sulla giornata di domani, anche un po' di numeri che vedremo insieme. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp, se volete contattare con un messaggino, un saluto, un commento, quello che volete, Radio Vicenza, vi aspettiamo.
2: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
3: Ciao amici di Radio Vicenza, sono il vostro Razio Voice. Sono qui per ricordarvi che le vacanze purtroppo, ahimè, sono finite. Per cui noi ci ritroviamo a partire da venerdì prossimo, venerdì 11 settembre, con New Disco Generation, la grande musica di ieri con i ritmi di oggi, dalle 19 alle 21 su Radio Vicenza. Vi aspetto!

0: Tommaso Paradiso, piove in discoteca alle 8:18-19 in questo momento qua su Radio Vicenza. Buongiorno, e adesso parliamo della scuola che sta per cominciare domani 10 settembre, giovedì. Suona la prima campanella nelle scuole del Vicentino e ragazzi, si ricomincia a svegliarsi presto, ci ritroviamo qua la mattina, dai, non vi preoccupate, però ci sono delle novità. Per la prima volta gli studenti iscritti scendono sotto quota 100.000, un dato che fotografa quindi il calo demografico del territorio, non era mai capitato. Tra le novità c'è anche la questione del sabato a casa, con un'organizzazione dell'orario che cambia in diversi istituti. E quest'anno entra sempre più nella scuola anche l'intelligenza artificiale, che diventa un nuovo strumento da conoscere e utilizzare in classe. Per studenti, famiglie e insegnanti significa quindi un ritorno sui banchi, con meno iscritti, nuovi strumenti e qualche cambiamento nell'organizzazione. Insomma, la scuola vicentina riparte, stessa campanella, ma un po' più digitale e, purtroppo va detto, qualche banco in meno.
1: Pubblicità. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: Eccoci che siamo arrivati alle 8.30, questa è Radio Vicenza che vi sta facendo compagnia anche questa mattina con Buongiorno Vicenza, la partenza, lo start della giornata praticamente, e parliamo ancora di sagre a Brogliano, una sagra che rischiava di spegnersi, è stata rimessa in piedi dai giovani. Tutto è partito da quattro amici, come cantava Gino Paoli, eravamo quattro amici al bar, tra i 20 e i 30 anni, quindi giovani, tra scuola, centro parrocchiale, tanta voglia di fare. All'inizio praticamente zero budget, con materiali recuperati e tanta improvvisazione, poi il gruppo è cresciuto e oggi i volontari di Brogliano Giovani sono una quindicina. La formula vincente è mettere insieme idee, entusiasmo e soprattutto tanta solidarietà da parte del paese. Una bella storia di provincia, quando i giovani non aspettano che qualcuno faccia qualcosa, ma si rimboccano le mani e fanno ripartire una tradizione.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.

Buongiorno, 8:37 Radio Vicenza, e adesso parliamo di Vicenza, proprio che è sul podio delle province italiane dove si lavora di più, e questa è una bella notizia. Ogni tanto abbiamo anche qualche bella notizia. Nel 2024 sono state 263,4 le giornate retribuite in media per lavoratore, è il terzo posto nazionale dietro a Lecco e Biella, un risultato legato soprattutto alla forte presenza del settore manifatturiero. La media italiana si ferma a 246,5 giornate. Insomma, Vicenza si conferma una provincia dove veramente il lavoro non manca.

0: Radio Vicenza, anche Joliar con Un'ora. Questo è il nuovo singolo che abbiamo ascoltato alle 8.43 nella nostra mattinata. Due ore piene di tanta musica, tanta informazione nel nostro territorio. I vostri messaggi, se volete, 371-1200-116, i nostri social. Quindi, se non l'avete ancora fatto, ve lo consiglio caldamente. Iniziate a seguirci anche su Instagram e Facebook, perché anche lì pubblichiamo un sacco di informazioni importanti. I nostri breaking news sono costantemente aggiornate nel corso della giornata, appunto. Trovate sempre tanta tanta informazione, quindi vi aspettiamo anche lì sui nostri canali social.
1: La radio che parla di te.
2: Radio Vicenza.

0: 8.49, eccoci qua ancora, buongiorno su Radio Vicenza. Parliamo di Vicenza Oro September, allora, che chiude con il segno più, questa è una cosa molto bella e importante. Presenze complessive in crescita del 4%, che diventano più 9% considerando i visitatori stranieri. In fiera sono arrivati operatori da ben 136 paesi, con aumenti importanti soprattutto dall'Asia e dal Medio Oriente. In totale erano più o meno presenti 1300 espositori. A fare la differenza anche il nuovo padiglione 2, che riunisce tutta la filiera, quindi dalla tecnologia al gioiello finito. Un'edizione che conferma appunto Vicenza come una delle capitali internazionali del settore orafo.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana

0: nei Colli Iberici.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Eva Max Dancing On qua sulla di Vicenza si chiude anche per questa mattina, per questo mercoledì 9 settembre. Allora rifacciamo tutto domani giovedì con i nostri ospiti, perché giovedì apriamo lo studio ai nostri ospiti, quindi a Elena Banchinda Marostica da Comune di Marostica e anche al sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, quindi questo domani. Io vi ringrazio per esserci stati anche oggi. Si riparte alle 7 con il nostro consueto, domani alle 7 con il nostro consueto primo caffè della giornata. E adesso Disco Remember, quindi tanti anni fa usciva questo singolo di Annie Lennox, Shining Light, che riascoltiamo insieme. Un bacio da Marco Picchio, ciao!
1: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
5: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non c'è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta al cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real Bruges. 1-0 invece il risultato tra Ekka Patena e Lask. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buongiorno, sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per traffico intenso verso Milano tra Verona Sud e Brescia Est e verso Venezia tra Somma Campania e Verona Sud. Per traffico intenso si viaggia inoltre a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est e sulla stessa tangenziale di Mestre sempre verso Milano tra Miranese e Marghera. Sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo invece code per un veicolo in avaria in entrambe le direzioni tra Villa Marzana e Occhiobello. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

Ben ritrovati, anche oggi si parla di stelle, di segni zodiacali nel nostro appuntamento con l'oroscopo. Oggi è il 9 di settembre, allora vediamo che all'Ariete, adottate una linea di condotta molto flessibile. Toro, giornata ideale per viaggi, trattative commerciali o incontri. Gemelli, il vostro umore migliorerà nel corso della giornata. Cancro, il lavoro vi offrirà notevoli possibilità di affermazione. Leone, cercate un compromesso in una situazione intricata. Vergine, noterete un lieve ma costante miglioramento. Bilancia, la dolcezza sarà la vostra carta vincente di oggi, approfittatene. Scorpione, evitate atteggiamenti autoritari nei rapporti con gli altri. Sagittario, dilazionate nel tempo gli impegni più gravosi. Vediamo il Capricorno, la giornata vi vedrà indaffarati ma soddisfatti. Acquario, non create tensione in campo sentimentale. Pesci, possibilità di inattesi vantaggi in campo economico. E con questo passo e chiudo. L'oroscopo del 9 di settembre era questo qui, quindi domani si torna per nuovi segni, nuovi consigli e a voi auguro una buona giornata.

Ciao a tutti, siamo Andrea Vamerali e Fabio Maggiorin e siamo qui per annunciarvi ufficialmente che torna la nuova stagione della Tribù dell'Ane. Vi aspettiamo dal lunedì 14 settembre dalle 19, sempre e solo su Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai,
3: a settembre
2: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: pubblicità.
1: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Viper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Viper fino al 12 settembre. A lì migliora la vita.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione con il nuovo aggiornamento meteo per Vicenza e provincia. Oggi, mercoledì, cambia decisamente lo scenario. Dopo una prima parte di giornata già caratterizzata da una nuvolosità in aumento, il cielo tenderà a diventare coperto e dal pomeriggio crescerà rapidamente la possibilità di piogge e temporali. I fenomeni potranno interessare anche la città e la pianura, oltre alle zone pedemontane e montane, con la possibilità di rovesci localmente intensi. Le temperature saranno in sensibile calo rispetto ai giorni scorsi, minima intorno ai 18-20 gradi e massima generalmente tra 24 e 27 gradi, quindi ben lontane dai 33-34 raggiunti martedì. Giovedì resterà una giornata perturbata o molto instabile, con piogge più probabili sulla provincia e in particolare tra la pianura orientale e le zone vicine alla costa. I venti potranno disporsi dal nord-est con bora in rinforzo e farà ancora più fresco. Guardando a venerdì, invece, la situazione dovrebbe gradualmente migliorare: nuvolosità variabile, maggiori schiarite e fenomeni in attenuazione. Le temperature resteranno comunque decisamente più basse rispetto all'inizio della settimana, con valori massimi intorno ai 23-26 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza un cordiale saluto, continuate a seguirci per i prossimi aggiornamenti meteo.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Tornate le piogge anche di forte intensità, accompagnate localmente da venti.

0: Padova dalle 21 alle 5, chiusura tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: pubblicità.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
5: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Ali Per, fino al 12 settembre.
6: Ali migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
8: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Bentrovati dalla redazione. In studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio noto come Diabolic, ucciso il 7 agosto del 2019 nel parco degli acquedotti a Roma. All'alba arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza è stata disposta dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della DDA. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Abbiamo attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 nostre petroliere. Lo hanno annunciato questa mattina i Pasdaran. Colpite anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha bersagliato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E alle tensioni militari regionali si aggiunge un nuovo contenzioso diplomatico tra Israele e Regno Unito. Ieri Londra ed altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Apertura di seduta in calo per la borsa, questa mattina Piazza Affari in avvio lascia sul terreno circa 0,5%. Torna invece a salire il prezzo del petrolio, il Brent è quotato sopra i $99 al barile. Da oggi il caldo dovrebbe avere le ore contate, in arrivo infatti una prima perturbazione di origine atlantica che porterà piogge temporali e un calo delle temperature. Allerta arancione in 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. In chiusura allo sport e calcio, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente Malagò al momento del deposito della sua candidatura, attesa la replica del procuratore della FIGC Chinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, a più tardi.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Buongiorno, a causa di forti temporali in atto sono possibili code e forti rallentamenti lungo la A4 Venezia-Trieste tra la tangenziale di Mestre e l'allacciamento con la A28 Portogaro-Conegliano in entrambe le direzioni. Vi raccomandiamo di guidare con la massima prudenza. Sulla A4 Venezia-Padova, per traffico intenso e le condizioni meteo, segnaliamo code anche in questo caso in entrambe le direzioni tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Vi anticipiamo poi che la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per lavori verso Milano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest dalle 22 di oggi alle 5 di domattina, mentre tra le 21 e le 6 di questa notte chiuderà per lavori anche l'uscita di Padova Ovest per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Un sempre carico a tutti amici di Radio Vicenza, io sono Mauro Ross, ritorniamo giovedì 10 di settembre per la nuova stagione del Radio VIP Vicenza Part, approfondimenti, news e tante curiosità sul cinema, vi aspetto!
14: Your hit music station.
15: Radio Vicenza, the new hit. Morire.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
0: Tutti in centro!
2: Metà della settimana, metà della mattinata, visto che sono le 10. Buongiorno miei cari, e a quest'ora arrivo io, la Vale, pronta anche oggi ad occuparmi di notizie, di curiosità, a cercare di fare un po' di compagnia a tutti voi che magari siete ancora in vacanza, ce lo dite al nostro WhatsApp, oppure siete al lavoro e siete già stressati. Non vi preoccupate perché c'è la nostra bella musica. E allora questa mattinata la iniziamo così.
0: Tutti in centro!

0: così eccoci qui a Radio Vicenza, dove abbiamo iniziato nel migliore dei modi con i primi successi suonati a tutto volume. Poi saluto anche i nostri giornalisti che via via ci informeranno su viabilità, meteo e ultime notizie. Saluto ovviamente i nostri producer dall'altra parte, ma saluto anche voi con uno generale, quindi ciao a tutti voi che state in questo momento ascoltando Radio Vicenza, ma dovete farmi sapere un po' come state. E allora vi aspetto anche oggi al 371 1200 116.
1: Tutti in centro.
2: L'oscurità nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto sul livello del mare, sopra il tetto del mondo. Anni luce distanti o distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto. Mantieni il bacio.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme.
8: Litigata!
7: Al cinema dal 2 settembre.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai.
11: A settembre.
10: Siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Buona mattinata con noi di Radio Vicenza.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
0: More music.
2: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

tutti qui, che successi, che bella musica. E se state per caso soffrendo della sindrome da rientro, non vi preoccupate, perché ci pensiamo noi a farvela passare. E certo, senti che successi, senti che bella musica. E allora, miei cari, ogni anno, bene o male, a settembre c'è questa sindrome che colpisce tanti italiani a Cipicchia, che non è solo una pigrizia, attenzione, ma è una reazione neurochimica reale. Il passaggio, infatti, brusco dalla luce solare prolungata, dall'oziare, dal far poco, dal mangiare di più, ai ritmi al chiuso, alle giornate più frenetiche, alle giornate più corte, mi causa un calo temporaneo dell'umore e un'alterazione del ritmo sonno-veglia. Ci sono rimedi? Ma certo, ne parliamo

0: Ritorno alla routine senza traumi, almeno secondo la scienza ovviamente. Prima regola è quella del cuscinetto. Rientrare dalle vacanze la sera prima di ricominciare a lavorare o magari appunto tornare a scuola è un'ottima ricetta per uno shock termico emotivo. Bisogna tornare a casa almeno 24-48 ore prima. Usare un giorno da cuscinetto, diciamo così, per disfare le valigie, fare la spesa, riordinare gli spazi, ci permette, secondo la scienza, di riappropriarci della nostra casa in totale calma e soprattutto della nostra classica routine.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità.
3: No, ma dai, è incredibile.
4: Ma si saranno sbagliati.
5: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
3: Guarda, incredibile! Di questi ne prendo tre.
5: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
3: No, non ci posso credere!
5: Alì migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.
9: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
10: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19ª edizione. Oltre 400 vini

in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.

0: www.radiovicenza.com.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alia Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
5: Ali migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo mercoledì 9 settembre. Dramma nella notte a Marano Vicentino. Un adolescente ha ucciso il padre al culmine di una lite in famiglia. La tragedia è avvenuta in via 25 aprile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato la violenta discussione. Le indagini sono in corso. Tragedia nei boschi di Camerata Cornello, in provincia di Bergamo. Elisabeth Gelmini, 43 anni, residente a Torre di Quartesolo, ha perso la vita dopo essere uscita con lo zio per cercare funghi. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe sporta per raccoglierne uno ed è scivolata, precipitando per circa 15 metri fino alla strada sottostante. Lo zio ha tentato di rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare. Grave incidente questa mattina a Bassano del Grappa, lungo via Aldo Moro a Marchesane. Due auto si sono scontrate, gravissima una bambina di un anno e mezzo che viaggiava con la madre diretta all'asilo. La piccola è stata intubata sul posto e trasferita all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Feriti anche la madre e il conducente dell'altra vettura. Allerta arancione per rischio idrogeologico legato ai temporali anche a Vicenza. La regione Veneto segnala per oggi rovesci e temporali anche diffusi, con fenomeni localmente intensi ed abbondanti, soprattutto in pianura. La fase più critica è prevista al mattino e nel pomeriggio, ma l'allerta proseguirà anche domani, giovedì 10 settembre. Formazione gratuita per diventare autisti di autobus. Al via la quarta edizione del corso organizzato da ENAC Veneto in collaborazione con SVT. Previsti 15 posti e 804 ore tra aula e tirocinio. Al termine, possibilità di assunzione a tempo indeterminato. SVT cofinanzierà inoltre l'esame per le patenti D, DE e CQC. Domande entro l'8 ottobre. Termina qui anche questo appuntamento flash. Tra un'ora nuovi aggiornamenti, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buongiorno, a causa di forti temporali in atto sono possibili code e forti rallentamenti lungo la A4 Venezia-Trieste tra la tangenziale di Mestre e l'allacciamento con la A28 Portogaro-Conegliano in entrambe le direzioni. Vi raccomandiamo di guidare con la massima prudenza. Sulla A4 Venezia-Padova, per traffico intenso e le condizioni meteo, segnaliamo code anche in questo caso in entrambe le direzioni tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Vi anticipiamo poi che la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per lavori verso Milano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest dalle 22 di oggi alle 5 di domattina, mentre tra le 21 e le 6 di questa notte chiuderà per lavori anche l'uscita di Padova Ovest per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Benvenuti miei cari nella nostra mattinata, ma come abbiamo aperto anche bene la nostra seconda ora. Saluto e ringrazio la redazione di Radio Vicenza, che ritroveremo poi più tardi con nuovi aggiornamenti. Ed eccoci qua miei cari con ancora tanta musica nel nostro Tutti in Centro.
2: Tutti in Centro.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: stavo leggendo il messaggio di Alessio che dice: Vale, io devo ancora far vacanza. Vabbè, tieni buoni questi consigli nel momento in cui rientrerai, ovviamente. Lo so, il mese di settembre vede comunque gente in vacanza, però per carità, ma si ritorna pian pianino alla normalità. E allora, nei primi giorni di rientro dovete resistere alla tentazione di mostrare al mondo che siete indistruttibili. Bisogna pianificare una ripartenza graduale, non riempire dunque l'agenda dei primi 2 o 3 giorni, lasciando un po' di spazio alle emergenze. Magari evitate riunioni, decisioni importanti. Bisogna usare la tecnica dei piccoli passi, portare a termine compiti brevi, facili nei primi giorni, proprio per ritrovare il senso di efficacia senza però affaticarsi.
1: Tutti in centro. Pubblicità. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Tornate le piogge anche di forte intensità, accompagnate localmente da vento forte, con allerta meteo arancione su diverse aree della regione. Un invito dunque a prestare una particolare attenzione nella guida. Sulla A13 Bologna-Padova code per un veicolo fermo in panne tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna. Code per traffico sulla A27 Mestre-Belluno tra Mogliano Veneto e l'uscita per la tangenziale di Mestre verso Venezia. Sulla statale 516 Piovese, traffico bloccato per un incidente all'altezza dell'abitato di Piove di Sacco nelle due direzioni. Sulla A4 Milano-Venezia, rallentamenti per traffico tra Somma Campagna e Verona Sud verso Venezia. Per lavori notturni sulla Milano-Venezia, tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Sulla A13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 chiusura tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: È incredibile, ma vero, lo stress da rientro è più diffuso di quanto si pensi, almeno stando a queste ricerche, almeno stando a questi sondaggi. E quindi ci sono dei piccoli accorgimenti da fare una volta tornati dalle vacanze. Mica bisogna più andare al mare, in montagna, fare passeggiate. No, assolutamente, ragazzi. Bisogna comunque ritagliarci degli spazi, magari nei weekend successivi. Uno dei motivi per cui il rientro infatti ci butta giù è il calo improvviso di serotonina legato proprio alla diminuzione della luce solare, e quindi bisogna prendersi dei weekend magari per tornare al mare, in montagna o comunque sia fare passeggiate di 20 minuti all'aria aperta durante la pausa pranzo o la sera prima di tornare a casa. Cercare inoltre di fare una colazione vicino ad una finestra ben illuminata. Questo, a quanto pare, dicono, aiuta tantissimo.
4: Tutti in centro!

0: che miei cari vi stiamo accompagnando anche oggi nel nostro mercoledì con tanta bella musica, e poi ci siete voi, i vostri saluti, i commenti e soprattutto i consigli, perché l'estate non è finita, lo so, attenzione, non è del tutto finita, però facciamo degli errorini quando torniamo a casa dalle vacanze. Bisogna mantenere infatti viva l'atmosfera estiva inserendo piccole ricompense nei giorni lavorativi, magari ancora una bella cena fuori in mezzo alla settimana, un aperitivo con gli amici, una passeggiata serale, insomma non bisogna aspettare il prossimo anno per divertirsi, bisogna pianificare, come si diceva prima, un weekend, una gita fuori porta a breve termine, avere comunque qualcosa da aspettare a quanto pare riduce l'ansia da rientro.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione con il nuovo aggiornamento meteo per Vicenza e provincia. Oggi mercoledì cambia decisamente lo scenario. Dopo una prima parte di giornata già caratterizzata da una nuvolosità in aumento, il cielo tenderà a diventare coperto e dal pomeriggio crescerà rapidamente la possibilità di piogge e temporali. I fenomeni potranno interessare anche la città e la pianura, oltre alle zone pedemontane e montane, con la possibilità di rovesci localmente intensi. Le temperature saranno in sensibile calo rispetto ai giorni scorsi, minima intorno ai 18-20 gradi e massima generalmente tra 24 e 27 gradi, quindi ben lontane dai 33-34 raggiunti martedì. Giovedì resterà una giornata perturbata o molto instabile, con piogge più probabili sulla provincia e in particolare tra la pianura orientale e le zone vicine alla costa. I venti potranno disporsi da nord-est con bora in rinforzo e farà ancora più fresco. Guardando a venerdì, invece, la situazione dovrebbe gradualmente migliorare: nuvolosità variabile, maggiori schiarite e fenomeni in attenuazione. Le temperature resteranno comunque decisamente più basse rispetto all'inizio della settimana, con valori massimi intorno ai 23-26 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza un cordiale saluto, continuate a seguirci per i prossimi aggiornamenti meteo.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: pubblicità.
1: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Un sempre carico a tutti, amici di Radio Vicenza, io sono Mauro Ross, ritorniamo giovedì 10 di settembre per la nuova stagione del Radio VIP Vicenza Party, approfondimenti, news e tante curiosità sul cinema. Vi aspetto!
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Nuovamente insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi mercoledì 9 settembre. Tragedia familiare nella notte a Marano Vicentino. Un uomo di origine marocchina è stato trovato morto nella sua abitazione di via 25 aprile. Secondo le prime informazioni sarebbe stato accoltellato durante una lite. Sospettato dell'omicidio è il figlio minorenne. Sul posto i carabinieri e la scientifica. Indagini in corso per ricostruire la dinamica. Grave incidente questa mattina a Bassano del Grappa in strada Marchesane. Una bambina di 2 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro tra 2 auto. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura sulla quale viaggiava con la mamma avrebbe perso aderenza a causa del nubifragio. La piccola è stata intubata sul posto e trasferita in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Incidente stradale ieri pomeriggio a Schio intorno alle 17 all'incrocio tra via Pista dei Veneti e via Campo Sportivo. Coinvolte un'auto ed una moto. Ferito il motociclista, un 29enne del posto, sbalzato dalla sella e trasportato all'ospedale di Sant'Orso con lesioni di media gravità. Illeso il 57enne alla guida dell'auto. Ad Altececcato di Montecchio Maggiore arriva Un sogno di città, la mostra dedicata alla storia della comunità e alla visione di Pietro Ceccato. L'inaugurazione è sabato 12 settembre alle 17.30 in viale Pietro Ceccato 60. Fotografie, documenti e testimonianze raccontano la nascita della cittadella del lavoro. La mostra prosegue fino al 20 settembre. Sport automobilismo, aprono oggi le iscrizioni al 43esimo Rally Città di Bassano, il mondialito del Nord-Est, in programma il 9 e 10 ottobre. La gara sarà penultima prova del campionato italiano Rally Challenger e vedrà al via anche le auto storiche. 3 le prove speciali, Cavalletto, Rubbio e Valstagna, attesi numerosi equipaggi anche dall'estero. È tutto con questo appuntamento flash, noi torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati, per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo code verso Venezia tra la Tisana e San Donà di Piave e verso Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, nonché tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Incolonnamenti per traffico intenso anche in entrata al casello di La Tisana. Raccomandiamo poi massima attenzione alla guida per il possibile verificarsi di forti e improvvisi temporali. Sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero segnaliamo code per incidente verso l'Austria tra Trento Sud e Trento Nord e rallentamenti con code per traffico intenso verso Modena tra Trento Nord e Rovereto Nord. Tornando infine alla nostra rete, vi ricordiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova questa notte chiuderanno tra le 21 e le 6 l'uscita di Padova Ovest per chi proviene da Milano e dalle 22 alle 5 il tratto in direzione Milano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
10: Hits. Your hits music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: State passando la vostra mattinata con noi di sottofondo e ci state scrivendo un sacco di cose belle che leggeremo fra pochissimo, quindi voi continuate, mi raccomando, al 371 1200 116 ad essere dei nostri. Radio Vicenza, anche la sua pagina Facebook, seguiteci e commentate.

0: stiamo parlando di stress da rientro, lo stiamo facendo in questo nostro martedì. Del resto il mese di settembre, come si diceva, ci porta un po' ad argomenti sempre legati all'estate, ma magari leggermente diversi. E allora, miei cari fanciulli, c'è un'altra regola, quella di riprogrammare, diciamo così, il sonno un paio di giorni prima almeno, perché in vacanza si sa che gli orari un po' si sballano, andiamo a letto tardi, magari ci svegliamo ovviamente più tardi del solito, saltiamo la colazione, facciamo il pranzo, insomma abbiamo tutti orari scombinati. Ecco, qualche giorno prima della fine delle vacanze bisogna un po' tornare nei range. Imponetevi magari di andare a letto, che ne so, alle 10:30 e svegliarvi alle 6:30 del mattino. Il nostro corpo così ovviamente cercherà il ritmo. Anticipare la sveglia e l'ora di andare a dormire di 15-30 minuti al giorno nei 2-3 giorni precedenti al rientro ufficiale vi aiuterà tantissimo.
1: Tutti in centro.
2: Zaga. Baby.

0: pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66, a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Vicenza.
11: Così siamo ad un passo anche dal salutarci, ridi e scherza, anche oggi il tempo è passato. Devo dire che comunque non siamo i soli a soffrire, attenzione, della sindrome da rientro. Ad esempio negli Stati Uniti si chiama post-holiday depression, la vivono in modo molto acuta questa cosa, anche perché la cultura lavorativa americana concede mediamente molte meno ferie rispetto a quelle europee, spesso solo 10-15 giorni, ma attenzione, all'anno, rendendo così lo stacco e il rientro particolarmente d'impatto.
12: Tutti in centro.

0: veloce il tempo. Devo dire che insomma un po' tutto il mondo, anche i francesi, in Francia il mese di settembre è un vero e proprio momento culturale e sociale, quasi più sentito dell'anno nuovo, pensa un po', proprio per il rientro al lavoro. E anche i tedeschi ne soffrono, loro avendo una forte cultura del lavoro strutturato avvertono molto il contrasto tra l'organizzazione rigida quotidiana e la libertà assoluta delle vacanze. I paesi nordici invece la soffrono molto meno grazie al concerto di work-life balance, con ritmi lavorativi molto più flessibili e l'abitudine di stare all'aria aperta anche in autunno. Il passaggio tra vacanza e lavoro a quanto pare per loro è meno traumatico.
1: Tutti in centro.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: Vicenza.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Che successi, che mattinata, che tutti in centro, però siamo arrivati alle 13, ragazzi miei, buon pranzo a tutti voi e noi come sempre chiudiamo così la nostra bella mattinata. Ci si sente domani, ciao ciao!
3: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Ma si saranno sbagliati.
3: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
2: Guarda, ma è un affare incredibile! Di questi ne prendo tre.
3: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liter.
2: No, non ci posso credere!
3: Ali migliora la vita.
4: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Sta lei, ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 13.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
5: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
6: Ali migliora la vita.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
8: Ciao, sono Margherita Grotto e torno su Radio Vicenza con L'Impresa fa notizia. Ci ascoltiamo ogni mercoledì a partire dal 16 settembre alle 7.30.
9: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
10: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi mercoledì 9 settembre a cura di Martino Montagna. Colluttazione in strada questa mattina alle 10.40 a Tiene, all'incrocio tra via San Martino e via Magenta. Un quarantenne sarebbe stato aggredito con un coltello. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, allertate dal 112. L'uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'episodio. Tragedia familiare nella notte a Marano Vicentino. Un uomo di origine marocchina di 55 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di via 25 Aprile, ucciso a coltellate. Sospettato è il figlio minorenne, fermato dai carabinieri dopo una lite. Ancora da chiarire il movente. Al momento non emergono ipotesi legate alla criminalità. Il sindaco parla di una famiglia integrata e non seguita dai servizi sociali. Il commercio vicentino perde terreno. Tra il 2019 e il 2025 sono 860 le imprese al dettaglio scomparse in provincia, con una contrazione dell'11,2% e 129 milioni di euro di ricchezza uscita dal circuito locale. A Vicenza città 162 negozi in meno e 459 addetti persi. Confesercenti lancia l'allarme sulla desertificazione commerciale e chiede interventi per rilanciare i negozi di prossimità. Domani 10 settembre suona la prima campanella per gli studenti veneti e vicentini. Il presidente della regione Alberto Stefani ha rivolto loro un messaggio invitandoli ad affrontare il nuovo anno con curiosità, passione ed entusiasmo. La scuola, ha sottolineato, non è solo studio ma un percorso di crescita, scoperta e formazione personale. A Rosà il nuovo anno scolastico riparte con scuole più sicure, funzionali e confortevoli. Durante l'estate il comune ha realizzato interventi di manutenzione e miglioramento in diversi plessi per una spesa complessiva di circa 240.000 euro, interamente finanziata con fondi comunali. I lavori hanno riguardato spazi per l'infanzia e strutture sportive. Si conclude qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Un saluto a voi tutti all'ascolto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, code per traffico tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Code per traffico anche alla barriera di Trieste-Lisert, sia in direzione Venezia che in direzione Trieste. E per lavori vi informo che sulla tangenziale di Mestre questa notte dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina saranno chiusi lo svincolo di Mira Oriago in entrata verso Trieste e in uscita per chi proviene da Milano e quello di Mirano Dolo in uscita gratuita per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station.
13: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: and brown eyes.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
2: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
3: Se dobbiamo partire, partiamo subito, perché altrimenti, no, non ci ripensiamo assolutamente. Oramai qui le luci si sono accese nella nostra postazione, ciò significa che siamo in onda, siamo nell'aria. Benvenuti con Maurizio Rossi, un'altra puntata dedicata al mondo della tecnologia, così è il nostro magazine ogni giorno, Radio Web. Tanta musica ad accompagnarci, la sto prendendo in playlist, anche oggi belle cose davvero, oltre che notizie interessanti e curiose. Rimanete con noi.
1: Radio Vicenza.

Oggi, amici, voglio portarvi nel futuro. Sì, ci andiamo veramente al volo in tutti i sensi, perché dovete sapere che la mobilità aerea urbana con i taxi volanti sta diventando realtà. E beh, la Cina sicuramente in questo caso la farà un po' da padrona, perché ci sono veicoli elettrici con decollo e atterraggio verticale che stanno trasformando la fantascienza in pianificazione urbanistica. Sono progettati per muoversi nei cieli cittadini, riducendo a zero le emissioni dirette e quindi abbattendo drasticamente quello che è l'inquinamento acustico rispetto agli elicotteri tradizionali. Questi, diciamo, velivoli stanno ottenendo le prime certificazioni di volo commerciale. Le prime rotte operative quindi andranno a collegare i principali hub aeroportuali con i centri finanziari delle megalopoli, evitando il congestionamento del traffico stradale. Quindi il prossimo step sarà proprio quello della costruzione dei vertiporti, insomma delle infrastrutture urbane dedicate all'imbarco rapido e alla ricarica ad alta potenza di questi velivoli. Ma pensate, dico, veramente non è fantascienza. Noi quando vediamo una cosa volare diciamo, oh, un disco volante, un drone. Ecco, in questo caso sì, sono un po' come dei droni, molto più grandi chiaramente, che permettono di trasportare se non due o tre persone.

0: E andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Ritorniamo dopo la musica, perché adesso parliamo di quella che è un po' la guerra dei semiconduttori. Sì, si parla di hardware perché la geopolitica globale ormai si combatte sempre di più sul terreno della fabbricazione dei microchip. Diciamo che la corsa all'infinitamente piccolo avrebbe raggiunto la barriera architettonica dei 2 nanometri, tantissimo, spingendo la tecnologia, diciamo, di litografia a ultravioletti estremi, ai limiti della fisica quantistica. Beh, devo dire che la Cina sta accelerando notevolmente proprio su questo passo, e costruire chip a questi livelli significa poter, diciamo, stipare decine di miliardi di transistor su una superficie grande quanto un'unghia. Ecco, questo salto, diciamo così, generazionale ci permette di ridurre dei consumi energetici degli smartphone, ad esempio, del 30%, quindi di aumentare anche la potenza di calcolo dei supercomputer necessari per la ricerca scientifica, la modellazione climatica e anche la simulazione di nuovi materiali industriali. Amici, sì, tanta roba potremmo dire in questo caso, parlando un po' in secondi termini per quello che riguarda la quantistica.
1: Radio Vicenza.

Siamo con voi quest'oggi, Maurizio Rossi, in questa puntata di Radio Web. Amici, ho accennato che avremmo avuto una settimana davvero un po' orientata verso il futuro, e qui veramente ci porta un po' qualcosa che, a mio avviso, è inquietante, perché stiamo parlando di vere e proprie interfacce cervello-computer. Quindi, oltre la tastiera e il touch, qui si va veramente in un gradino superiore, perché le interfacce, diciamo, cervello-computer si stanno rapidamente evolvendo e uscendo dai laboratori di neuroscienze per diventare dei dispositivi medici di controllo accessibili, quindi sì, attraverso delle soluzioni non invasive, un po' come quello delle cuffie ad alta densità di elettroencefalografia, che impianti, diciamo così, microinvasivi. Ecco, questa tecnologia ci permetterà di tradurre segnali elettrici dei motori cerebrali in comandi digitali diretti, quindi per i pazienti magari che sono affetti da paralisi o patologie neurodegenerative, questo significa poter addirittura tornare a muovere bracci robotici, controllare delle sedie a rotelle o addirittura digitare un testo su uno schermo con la sola forza del pensiero. Una ricerca che sta già esplorando un po' come integrare, ecco, queste interfacce nei futuri visori di realtà aumentata per creare anche delle interazioni uomo-macchina prive di qualsiasi dispositivo fisico. Insomma, vi installano così, comunque, con questo chip permette anche di aprire delle porte, insomma, di gestire anche la domotica. Beh, sicuramente questa è un'applicazione, diciamo, che potrebbe passare in questo caso in secondo piano, perché quella medica è sicuramente quella più interessante, che riguarderà sicuramente le persone che purtroppo magari, ecco, si trovano a dover affrontare ogni giorno determinati problemi.

0: devo dire, amici, che anche la musica che abbiamo avuto quest'oggi nella nostra playlist ci ha fatto da ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra, ma non abbiamo ancora finito, perché io voglio parlarvi un po' di quello che è il futuro degli smart glass e dei display olografici. Mentre, diciamo così, un po' gli smartphone hanno raggiunto la saturazione dal punto di vista dell'innovazione estetica, ci sono gli occhiali intelligenti di nuova concezione che rappresentano quello che potremmo definire il candidato più concreto alla loro sostituzione. Quindi, ecco, grazie all'adozione di questa guida d'onda micro LED e display olografici trasparenti, ci sono questi nuovi smart glass che saranno in grado di proiettare elementi grafici direttamente sul campo visivo dell'utente, mantenendo il fattore di forma e il peso di un paio di occhiali da vista tradizionali. Quindi, per consultare, ecco, le notifiche, seguire un po' le frecce della navigazione stradale sovrapposte sull'asfalto, leggere la traduzione simultanea di una persona che magari ci parla in una lingua straniera di fronte a noi, ecco, sono delle funzioni che stanno un po' ridefinendo la nostra percezione dello spazio circostante e anche di come magari, ecco, potremo affrontare un po' la vita di tutti i giorni, magari anche guidando con la nebbia. Mettiamo questi occhiali e sicuramente avremo delle indicazioni, magari, ecco, se riusciamo così a vedere poco dal vetro tradizionale dell'auto, potremo avere in questo caso una visione magari più addirittura approfondita proprio grazie a questi dispositivi elettronici.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
1: Il tempo è letteralmente volato quest'oggi. Siamo arrivati alla conclusione, amici, del nostro appuntamento anche per questo mercoledì insieme con Radio Web. Ci fermiamo, è tutto, e per quanto ci riguarda con la nostra trasmissione torneremo insieme domani. Vi aspetto giovedì, sempre alla solita ora.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Box Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione con il nuovo aggiornamento meteo per Vicenza e provincia. Oggi mercoledì cambia decisamente lo scenario. Dopo una prima parte di giornata già caratterizzata da una nuvolosità in aumento, il cielo tenderà a diventare coperto e dal pomeriggio crescerà rapidamente la possibilità di piogge e temporali. I fenomeni potranno interessare anche la città e la pianura, oltre alle zone pedemontane e montane, con la possibilità di rovesci localmente intensi. Le temperature saranno in sensibile calo rispetto ai giorni scorsi, minima intorno ai 18-20 gradi e massima generalmente tra 24 e 27 gradi, quindi ben lontane dai 33-34 raggiunti martedì. Giovedì resterà una giornata perturbata o molto instabile, con piogge più probabili sulla provincia e in particolare tra la pianura orientale e le zone vicine alla costa. I venti potranno disporsi dal nord-est con bora in rinforzo e farà ancora più fresco. Guardando a venerdì, invece, la situazione dovrebbe gradualmente migliorare: nuvolosità variabile, maggiori schiarite e fenomeni in attenuazione. Le temperature resteranno comunque decisamente più basse rispetto all'inizio della settimana, con valori massimi intorno ai 23-26 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza un cordiale saluto, continuate a seguirci per i prossimi aggiornamenti meteo.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai, è incredibile, ma si saranno sbagliati.
4: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste, attenzione ai lavori con restringimento di carreggiata all'altezza di Venezia-Est in direzione Venezia. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni dalle 22 di oggi fino alle 5 di domattina resterà chiusa la A4 Brescia-Padova tra Vicenza-Est e Vicenza-Ovest in direzione Milano. E dalle 21 alle 6 chiusa anche l'uscita di Padova Ovest provenendo da Milano per un altro cantiere. È tutto, per restare sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Eccoli qua, tocca a noi. Bene, siamo alla metà settimana, puntata di metà settimana di 5 in condotta. È una settimana particolare questa, perché per molti vuol dire ancora vacanze, e perché ho fatto vacanze almeno fino a ieri, è stato fantastico. Ecco, poi insomma, tra oggi e domani il tempo sta cambiando e poi vedremo. Da noi comunque splende sempre il sole e suona anche oggi la campanella di 5.

Allora, abbiamo detto che questa estate è stata l'estate dei record, è l'estate dei record per quanto riguarda le temperature, ce ne siamo accorti, non c'è bisogno di ribadirlo, ma è stata anche un record per quanto riguarda i fulmini. Sì, nel corso dell'estate, di questa estate, l'Italia si è confermata il paese europeo con la maggiore attività elettrica atmosferica e sono stati registrati quasi 300.000 fulmini nube terra. Con un picco mostruoso di quasi 20.000 fulmini in un solo giorno a fine agosto. We keep on going up.

0: Pubblicità.
1: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
2: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
1: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
2: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
1: No, non ci posso credere.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
5: Radio Vicenza.

avevamo letto e quest'anno mi sembra non ci siano arrivate notizie di questo tipo per quanto riguarda l'Italia, ma in Spagna è capitato di nuovo che qualcuno si ferma in autogrill e poi riparte dimenticandoli qualcuno. Beh, questo automobilista ha guidato per 140 chilometri, mica poche, cioè 140 chilometri sono un paio d'ore in autostrada, prima di accorgersi di aver dimenticato il figlio di 10 anni in una stazione di servizio. È capitato in Spagna.

0: fammi copiare.
1: 5 in condotta.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: Litigata!
8: Al cinema dal 2 settembre.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai.
12: A settembre.
11: Siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Abbiamo parlato anche qualche giorno fa di questo back to school, il back to school blues, quella cosa triste che ti prende, quella tristezza che ti entra dentro solo al pensiero di tornare a scuola. Ecco, poi tra l'altro questa settimana tra questa settimana e i primi giorni della prossima un po' in tutte le scuole riapriranno. E allora cosa si può fare per cercare di attenuare questo blues, questa tristezza? Per quanto riguarda i genitori, il consiglio degli esperti va dal riposo alla dieta. Quindi riprendere la routine, riprendere gli orari consueti, tornare magari ad andare a letto prestino la sera, svegliarsi un po' prima la mattina, magari gradualmente, cioè non è che improvvisamente vai a letto a l'1 di notte e adesso no, basta, da stasera alle 9:30 si va a letto, no, gradualmente riportare i ritmi del sonno. Questo vale anche per l'alimentazione, anche i pasti devono essere regolari, anche questi aiutano ad affrontare meglio il rientro a scuola.

0: turn it on. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. 7 arresti a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Nel mirino i mandanti, tra loro il boss senese. La commissione parlamentare antimafia ha chiesto gli atti alla procura della capitale. Nicola Compagnone.
7: Svolta all'alba nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic, storico capo il tras della Lazio, ucciso a Roma al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. 7 persone sono state arrestate con l'accusa a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. Tra i 7 arrestati anche Leonardo Bennato, indiziato quale mandante e organizzatore e al vertice del gruppo criminale che opera su tutta la città di Roma. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. E intanto sulla vicenda si muove anche la commissione parlamentare antimafia che, dopo gli arresti di oggi, ha chiesto gli atti alla procura di Roma.
6: Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze, che quindi andrà votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Nuova escalation nel Golfo. I Pasdaran hanno annunciato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre decine di imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Sotto attacco anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha colpito le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Si ferma ai quarti di finale l'avventura newyorkese di Alcaraz, ora terzo nel ranking dietro Zverev. Lo spagnolo è stato eliminato al super tie break dallo statunitense Shelton. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
8: New York Flushing Meadows, 3:30 di notte, dopo 4 ore e 28 minuti di gioco, un esausto Carlos Alcaraz si deve arrendere a Ben Shelton. American Dream di giornata che sogna e fa sognare il pubblico dell'Arthur Ashe. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6, il punteggio finale in favore dello statunitense, che si accomoda in semifinale contro il connazionale Tiafoe. Dall'altra parte del tabellone le due sfide da cui usciranno gli ultimi semifinalisti. Dalle 20:30 il russo Khachanov è opposto al belga Blok. Nella notte toccherà al numero 1 del seeding, Sasha Zverev. Il tedesco se la vedrà con l'olandese Van de Zandschulp. E nel frattempo è salito al secondo posto nel ranking ATP. L'uscita di scena del murziano, lo scorso anno vincitore del torneo, ha cambiato infatti le gerarchie. Al comando c'è ancora Sinner, al lavoro a Torino per risolvere problemi al ginocchio e con Pechino nel mirino. Dietro l'azzurro ecco quindi Zverev, poi Alcaraz scivolato in terza posizione, mentre in quarta proprio Shelton che continua a sognare con i suoi tifosi.
6: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova un incidente provoca lunghe code tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Code in uscita agli svincoli di Somma Campagna e Peschiera, provenendo da entrambe le direzioni, a causa del traffico congestionato. E per un altro incidente in corsia di sorpasso, sempre sulla A4 Brescia-Padova, si sono formate code tra Brescia Centro e Brescia Est in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

perché? Ma perché gli americani devono fare ste cose? Cioè, voglio dire, perché devono sempre andare a prendere qualcosa che già è perfetto così com'è e lo modificano? Sto parlando della cucina italiana. Ecco, loro prendono sempre cose della cucina italiana e ci aggiungono invenzioni loro, che so, sulla pizza, l'ananas o cose di questo tipo. E la nuova invenzione del New York Times, proposta dal New York Times, è quella di aggiungere alla panzanella, la panzanella toscana, che è buonissima, freschissima in estate, è una cosa deliziosa. Loro hanno detto: guardate che sì, buona, tutto buono, ma ci aggiungerei la senape. No, no, no, non ci va la

Intelligenza artificiale a scuola, intelligenza artificiale fuori dalla scuola, qualcuno dice, ma sai, ormai ci viviamo dentro, i ragazzi poi già la sanno usare benissimo, meglio di noi, l'intelligenza artificiale, anche i bambini praticamente, e quindi forse è bene insegnare a scuola ad usare bene l'intelligenza artificiale, ma il sindaco di New York invece ha detto no, insomma, fino alla scuola media almeno l'intelligenza artificiale deve restare fuori dalla scuola, perché così i ragazzi imparano a pensare con la loro testa. Non lo so, chiedo anche ai nostri ascoltatori, intelligenza artificiale sì o intelligenza artificiale no a scuola? It's t-

0: se becco solo uno di voi copiare, siete rovinati. E guardate che me ne accorgo, eh.
1: 5 in condotta. 5 in condotta.
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da lì a lì per fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da lì a lì per fino al 12 settembre. A lì migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

con la senape. Mi hanno segnalato quest'altra trovata degli americani, la matriciana con lo zucchero. Cioè la matriciana con lo zucchero, ma com'è possibile una roba del genere? No, niente, loro non ce la fanno a prendere la ricetta originale, ripeterla pari pari, che non è difficile, e gustatevela così. No, devono sempre aggiungerci qualcosa gli americani.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Di nuovo insieme con la redazione e un nuovo appuntamento con il tempo su Vicenza e provincia. Ancora condizioni di forte instabilità sulla pianura vicentina, cielo molto nuvoloso con possibili rovesci e temporali, anche localmente intensi. Non sono da escludere precipitazioni abbondanti e qualche episodio accompagnato da raffiche di vento e grandine. Le temperature, dopo valori ancora intorno ai 25-27 gradi nelle ore più calde, sono destinate a scendere rapidamente in serata, con valori intorno ai 20-22 gradi. Domani, giovedì, giornata ancora perturbata. Piogge sparse e temporali, soprattutto nella prima parte della giornata, con temperature in netto calo. A Vicenza la minima potrebbe scendere attorno ai 17 gradi, mentre la massima difficilmente supererà i 20-21. Da Radio Vicenza, la redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento meteo.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

capitava, qualcosa del genere, perché prima o poi sarebbe successo, una crisi coniugale. So, crisi coniugali capitano abitualmente, no? Perché magari c'è anche un tradimento di mezzo. Sì, in questo caso però a Taiwan quest'uomo ha scoperto questa infedeltà della moglie non con un amante vero e proprio in carne ed ossa, ma analizzando i dati di interazione con un robot domestico, cioè con un robot umanoide. Lì già girano in giro per Taiwan questi robot umanoidi, fanno un po' da camerieri in casa. Ecco, lei lo aveva tradito con il cameriere umanoide.

0: sono sbagliati.
1: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
2: Guarda, ma è un affare incredibile! Di questi ne prendo tre.
1: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
2: No, non ci posso credere!
1: Ali migliora la vita.
3: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Ciao a tutti da Andrea L, come la va? Ci siamo presi una piccola pausa estiva, ma attenzione perché torneremo con la nuova programmazione di Radio Vicenza mercoledì 9 settembre, puntuali alle ore 19. Ma buono e come sempre, non mancate!
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo mercoledì 9 settembre. Dramma nella notte a Marano Vicentino. Un adolescente ha ucciso il padre al culmine di una lite in famiglia. La tragedia è avvenuta in via 25 aprile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato la violenta discussione. Le indagini sono in corso. Tragedia nei boschi di Camerata Cornello, in provincia di Bergamo. Elisabeth Gelmini, 43 anni, residente a Torre di Quartesolo, ha perso la vita dopo essere uscita con lo zio per cercare funghi. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe sporta per raccoglierne uno ed è scivolata, precipitando per circa 15 metri fino alla strada sottostante. Lo zio ha tentato di rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare. Grave incidente questa mattina a Bassano del Grappa, lungo via Aldo Moro a Marchesane. Due auto si sono scontrate, gravissima una bambina di un anno e mezzo che viaggiava con la madre diretta all'asilo. La piccola è stata intubata sul posto e trasferita all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Feriti anche la madre e il conducente dell'altra vettura. Allerta arancione per rischio idrogeologico legato ai temporali anche a Vicenza. La regione Veneto segnala per oggi rovesci e temporali anche diffusi, con fenomeni localmente intensi ed abbondanti, soprattutto in pianura. La fase più critica è prevista al mattino e nel pomeriggio, ma l'allerta proseguirà anche domani, giovedì 10 settembre. Formazione gratuita per diventare autisti di autobus. Al via la quarta edizione del corso organizzato da ENAC Veneto in collaborazione con SVT. Previsti 15 posti e 804 ore tra aula e tirocinio. Al termine, possibilità di assunzione a tempo indeterminato. SVT cofinanzierà inoltre l'esame per le patenti D, DE e CQC. Domande entro l'8 ottobre. Termina qui anche questo appuntamento flash. Tra un'ora nuovi aggiornamenti sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentornati in nostra compagnia. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente tra mezzi pesanti, permangono lunghe code tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Code in uscita agli svincoli di Somma Campagna e Peschiera provenendo da ambo i sensi per il traffico congestionato, e le entrate di Somma Campagna e Peschiera sono chiuse in direzione Venezia. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4, dove a causa del traffico intenso si verificano code in barriera a Trieste-Lisert in direzione Venezia. Prudenza infine per la pioggia che al momento interessa diversi percorsi del nord-est. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
10: Hits. Your hits music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Do up a-

0: io non la conosco, quindi insomma non posso soffrire di questa cosa, ma in molti saranno tristi quando avranno letto la notizia che riguarda Corinna Kopf. Corinna Kopf, chi è? Corinna Kopf è una delle modelle di punta della piattaforma OnlyFans, che ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalle scene perché ha preso abbastanza, ha incassato abbastanza. Ha incassato in 3 anni 67 milioni di dollari su OnlyFans. Lei ha 28 anni e ha detto: bah, basta, adesso ho guadagnato abbastanza e mi gusto è il mio capitale.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

Allora, se quasi tutti ormai sono rientrati al lavoro e gli studenti stanno rientrando a scuola, c'è però segnato un boom delle ricerche last minute per quanto riguarda le vacanze. Magari, sai, entusiasti della situazione, del clima, del meteo, uno dice: sai, adesso sì, mi faccio un bel po' di giorni, magari qualche giorno al mare, in montagna, da qualche parte, spendo poco perché stiamo già passando, non dico bassissima stagione, ma sicuramente non si spendono le cifre che si spendevano ad agosto, a pieno agosto, per cui c'è questo boom delle ricerche last minute con un incremento del 26% rispetto allo scorso anno.

platino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.

0: Le notizie, le curiosità, la musica. Questo è il pomeriggio di Radio Vicenza con Ivano Visonà e tra poco sentiremo anche la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Allerta meteo arancione su diverse aree della regione con temporali e vento forte. Invitiamo dunque a fare particolare attenzione alla guida. Andiamo al traffico. Al momento i maggiori disagi sull'A4 Milano-Venezia per incidente. Chiusi i caselli di Peschiera e Somma Campagna in entrata per chi viaggia verso Venezia. Per lo stesso incidente si sono formati 10 km di coda tra Peschiera e Verona Sud in direzione di Venezia. Ancora sull'A4 ma in direzione Milano per traffico si rallenta dal bivio per la tangenziale di Mestre a Padova Est. Traffico anche sull'A22 del Brennero, 4 km di fila tra Nugarole e Rocca e il bivio per l'A4 Milano-Venezia in direzione del confine austriaco. Per lavori sulla statale 309 Romea si viaggia a rilento con code tra l'Ova e il bivio per Marghera nei due sensi di marcia. Rallentamenti sulla stessa statale Romea per altri lavori tra Chioggia e Conche, sede stradale è ridotta in entrambe le direzioni. Lavori notturni in programma per oggi sull'A4 Milano-Venezia è chiuso dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina il tratto tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione di Venezia. Sulla 13 Bologna-Padova si lavora dalle 21 alle 5 con chiusura del tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Ne abbiamo parlato di questo post vacation blues, questo rientro back to school blues. Ecco, non riguarda soltanto gli studenti, mi segnalano, ma oltre il 70% dei lavoratori, da questo sondaggio che è appena stato pubblicato, il 70% dei lavoratori accusa cali di concentrazione e microdepressione da rientro. Chiamala microdepressione, cioè la mia è una grande depressione da rientro, è proprio chiamata così, la post vacation blues, tanto che si registra un'impennata del 30%, dicono sia legato a questo, del 30% nelle vendite di caffè e di integratori energetici nei supermercati italiani in questi primi giorni di settembre.
1: Allora, che compiti avevate per oggi? 5 in condotto.

sì, dai, forse è il modo migliore, no, per affrontare il rientro. Un buon caffettino la mattina ti dà energia e poi si riparte. Siamo arrivati ai saluti anche per questo mercoledì. Grazie a tutti, si torna domani qui sui banchi di scuola con 5 in condotta. Ciao da Ivano Visonato.

0: Pubblicità.
1: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Ciao a tutti, siamo Andrea Vamerali e Fabio Meggiorin e siamo qui per annunciarvi ufficialmente che torna la nuova stagione della Tribù del Lame. Vi aspettiamo da lunedì 14 settembre dalle 19, sempre e solo su Radio Vicenza.
8: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
9: Nuovamente insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi mercoledì 9 settembre. Tragedia familiare nella notte a Marano Vicentino. Un uomo di origine marocchina è stato trovato morto nella sua abitazione di via 25 aprile. Secondo le prime informazioni sarebbe stato accoltellato durante una lite. Sospettato dell'omicidio è il figlio minorenne. Sul posto i carabinieri e la scientifica. Indagini in corso per ricostruire la dinamica. Grave incidente questa mattina a Bassano del Grappa in strada Marchesane. Una bambina di 2 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro tra 2 auto. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura sulla quale viaggiava con la mamma avrebbe perso aderenza a causa del nubifragio. La piccola è stata intubata sul posto e trasferita in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Incidente stradale ieri pomeriggio a Schio intorno alle 17 all'incrocio tra via Pista dei Veneti e via Campo Sportivo. Coinvolte un'auto ed una moto. Ferito il motociclista, un 29enne del posto, sbalzato dalla sella e trasportato all'ospedale di Sant'Orso con lesioni di media gravità. Illeso il 57enne alla guida dell'auto. Ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore arriva Un sogno di città, la mostra dedicata alla storia della comunità e alla visione di Pietro Ceccato. L'inaugurazione è sabato 12 settembre alle 17.30 in viale Pietro Ceccato 60. Fotografie, documenti e testimonianze raccontano la nascita della cittadella del lavoro. La mostra prosegue fino al 20 settembre. Sport automobilismo, aprono oggi le iscrizioni al 43esimo Rally Città di Bassano, il mondialito del Nord-Est, in programma il 9 e 10 ottobre. La gara sarà penultima prova del campionato italiano Rally Challenger e vedrà al via anche le auto storiche. 3 le prove speciali, Cavalletto, Rubbio e Valstagna, attesi numerosi equipaggi anche dall'estero. È tutto con questo appuntamento flash, noi torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
10: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova risolto l'incidente, permangono code a tratti tra Sirmione e Verona Sud in direzione Venezia per il traffico sostenuto e code in uscita Peschiera provenendo da Milano. Sul tratto Padova-Venezia rallentamenti tra tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano e sul tratto Venezia-Trieste della 4 ancora code per traffico intenso in barriera Trieste-Lisert in direzione Venezia. Prudenza per la pioggia che interessa diversi percorsi del Nord-Est. Per tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a dopo.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
12: Your hit music station.
13: Radio Vicenza, the new hit.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Di nuovo insieme con la redazione e un nuovo appuntamento con il tempo su Vicenza e provincia. Ancora condizioni di forte instabilità sulla pianura vicentina, cielo molto nuvoloso con possibili rovesci e temporali, anche localmente intensi. Non sono da escludere precipitazioni abbondanti e qualche episodio accompagnato da raffiche di vento e grandine. Le temperature, dopo valori ancora intorno ai 25-27 gradi nelle ore più calde, sono destinate a scendere rapidamente in serata, con valori intorno ai 20-22 gradi. Domani, giovedì, giornata ancora perturbata. Piogge sparse e temporali, soprattutto nella prima parte della giornata, con temperature in netto calo. A Vicenza la minima potrebbe scendere attorno ai 17 gradi, mentre la massima difficilmente supererà i 20-21. Da Radio Vicenza la redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento meteo.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Ma si saranno sbagliati.
1: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
2: Guarda, ma è un affare incredibile! Di questi ne prendo tre.
1: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
2: No, non ci posso credere!
1: Ali migliora la vita.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai, è incredibile, ma si saranno sbagliati.
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Ciao a tutti da Andrea L, come la va? Ci siamo presi una piccola pausa estiva, ma attenzione perché torneremo con la nuova programmazione di Radio Vicenza mercoledì 9 settembre, puntuali alle ore 19. Ma buono e come sempre, non mancate!
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 9 settembre, a cura di Martino Montagna. Colluttazione in strada questa mattina alle 10.40 a Tiene, all'incrocio tra via San Martino e via Magenta. Un quarantenne sarebbe stato aggredito con un coltello. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, allertate dal 112. L'uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'episodio. Tragedia familiare nella notte a Marano Vicentino. Un uomo di origine marocchina di 55 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di via 25 Aprile, ucciso a coltellate. Sospettato è il figlio minorenne, fermato dai carabinieri dopo una lite. Ancora da chiarire il movente. Al momento non emergono ipotesi legate alla criminalità. Il sindaco parla di una famiglia integrata e non seguita dai servizi sociali. Il commercio vicentino perde terreno. Tra il 2019 e il 2025 sono 860 le imprese al dettaglio scomparse in provincia, con una contrazione dell'11,2% e 129 milioni di euro di ricchezza uscita dal circuito locale. A Vicenza città 162 negozi in meno e 459 addetti persi. Confesercenti lancia l'allarme sulla desertificazione commerciale e chiede interventi per rilanciare i negozi di prossimità. Domani 10 settembre suona la prima campanella per gli studenti veneti e vicentini. Il presidente della regione Alberto Stefani ha rivolto loro un messaggio invitandoli ad affrontare il nuovo anno con curiosità, passione ed entusiasmo. La scuola, ha sottolineato, non è solo studio ma un percorso di crescita, scoperta e formazione personale. A Rosà il nuovo anno scolastico riparte con scuole più sicure, funzionali e confortevoli. Durante l'estate il comune ha realizzato interventi di manutenzione e miglioramento in diversi plessi per una spesa complessiva di circa 240.000 euro, interamente finanziata con fondi comunali. I lavori hanno riguardato spazi per l'infanzia e strutture sportive. Si conclude qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per traffico intenso tra Desenzano e Sirmione e tra Somma Campagna e Verona Est in direzione Venezia. Sul tratto Venezia-Trieste della 4, incolonnamenti per traffico in barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a partire dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste e in uscita provenendo da Milano. Entrata alternativa Mirano-Dolo, uscita alternativa Marghera. Per tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: all the hits.
9: Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.
11: Back to me. You played back to me.

0: è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: se te lo chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: E Radio Ascolti.
1: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Allerta meteo arancione su diverse aree della regione, con temporali e vento forte. Invitiamo dunque a fare particolare attenzione alla guida. Andiamo al traffico. Al momento i maggiori disagi sull'A4 Milano-Venezia per incidente, chiusi i caselli di Peschiera e Somma Campagna in entrata per chi viaggia verso Venezia. Per lo stesso incidente si sono formati 10 km di coda tra Peschiera e Verona Sud in direzione di Venezia. Ancora sull'A4 ma in direzione Milano, per traffico si rallenta dal bivio per la tangenziale di Mestre a Padova Est. Traffico anche sull'A22 del Brennero, 4 km di fila tra Nugarole e Rocca e il bivio per la 4 Milano-Venezia in direzione del confine austriaco. Per lavori sulla statale 309 Romea si viaggia a rilento con code tra l'Ova e il bivio per Marghera nei due sensi di marcia. Rallentamenti sulla stessa statale Romea per altri lavori tra Chioggia e Conche, sede stradale è ridotta in entrambe le direzioni. Lavori notturni in programma per oggi sulla A4 Milano-Venezia è chiuso dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina il tratto tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione di Venezia. Sulla 13 Bologna-Padova si lavora dalle 21 alle 5 con chiusura del tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: platino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social wineabvicenza.it. Wineab.

0: via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Amigas y amigos del barrio, esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Tragedia familiare nella notte a Marano Vicentino. Un marocchino di 55 anni, Rashid Jundul, è stato trovato morto nella sua abitazione di via 25 Aprile, ucciso a coltellate. Fermato dai carabinieri, il figlio di 15 anni, sospettato dell'omicidio dopo una lite. A dare l'allarme sarebbe stata la figlia 14enne. Il sindaco parla di una famiglia integrata e non seguita dai servizi sociali. Uno straniero residente a Valdastico è stato arrestato dai carabinieri dopo aver violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Solo la sera precedente era stato sottoposto alla misura dopo aver aggredito e ferito la compagna convivente. Nella notte è tornato davanti all'abitazione tentando di rientrare. La donna ha chiamato il 112. Grave incidente a Bassano in strada Marchesane. Una bambina di un anno e mezzo è rimasta gravemente ferita nello scontro tra due auto. La vettura sulla quale viaggiava con la mamma avrebbe perso aderenza a causa del nubifragio. La piccola è stata intubata sul posto e trasferita in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza. 8 ragazzi, tutti 17enni e residenti nel veneziano, sono stati denunciati dai carabinieri per gli atti vandalici compiuti nella notte tra il 3 e 4 settembre al campo sportivo di Enego. I giovani, in paese per una vacanza e ospiti di una seconda casa, avrebbero imbrattato muri e pavimentazione con vernice e scritte offensive. Decisivi i video trovati sui cellulari e le tracce di vernice sulle scarpe. Misterioso episodio in strada a Thiene, all'incrocio tra via San Martino e via Magenta. Un quarantenne sarebbe stato aggredito con un coltello. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, allertate dal 112. L'uomo però ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Allerta arancione a Vicenza per il rischio di temporali. La Protezione Civile segnala possibili fenomeni intensi e abbondanti, soprattutto sulla pianura e nelle aree pedemontane. Progressivamente l'allerta scenderà a gialla. Si raccomanda di prestare attenzione durante i temporali ed evitare le aree alberate. Al Parco della Pace di Vicenza, l'Hangar 1 è stato affidato a Volume SRL. La struttura diventerà una palestra di arrampicata indoor, con aree boulder e con corda, dedicate anche a bambini e famiglie. Previsti inoltre eventi culturali e attività sociali. I lavori dureranno circa 4 mesi. L'apertura è prevista nei primi mesi del 2027. L'eurodeputata vicentina Cristina Guarda di AVS interviene sulla candidatura dei Colli Iberici a riserva della biosfera UNESCO, sottolineando che il Ministero dell'Ambiente ha confermato per iscritto che il riconoscimento non introduce nuovi vincoli e accusa Fratelli d'Italia e Lega di alimentare una guerra politica su una opportunità di valorizzazione del territorio. Il commercio vicentino perde terreno. Tra il 2019 e il 2025 sono 860 le imprese al dettaglio scomparse in provincia, con una contrazione dell'11,2% e 129 milioni di euro di ricchezza uscita dal circuito locale. A Vicenza città 162 negozi in meno e 459 addetti persi. Confesercenti lancia l'allarme sulla desertificazione commerciale e chiede interventi per rilanciare i negozi di prossimità. E chiudiamo con una notizia in controtendenza. Sassi Editore di Schio apre un nuovo store nel cuore di Vicenza. L'inaugurazione è prevista il 17 ottobre in Piazza delle Biade, a pochi passi da Piazza dei Signori. In vendita l'intera gamma Sassi, dai libri ai prodotti per bambini e famiglie. È il secondo punto vendita dopo quello aperto a Cuneo nel 2025. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per il traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Est in direzione Venezia e incolonnamenti per traffico sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e Bivio A27 verso Trieste. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per anticiparvi che a partire dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso al traffico lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste e in uscita per le provenienze da Padova. Entrata alternativa Milano Dolo, uscita alternativa Marghera. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit. You

0: Non si può, non si può, non si può. Cosa che non si può? Ma sì che si può, no, non si può. Non si può parlare sopra il top hit, Andrea L, non si fanno queste cose. Ma io dico io, ma dobbiamo cominciare dopo le vacanze, come faccio a aspettare la sigla? Non ce la faccio a aspettare la sigla io. E così vi abbiamo rovinato il top hit. Allora, siamo pronti? Siamo pronti. Siamo pronti per partire con Radio VIP Vicenza Party anche per quest'oggi mercoledì 9 settembre. Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore.
0: E certamente sì.
2: Radio VIP.

Eccoci qua, dai che ci siamo. Buona serata, benvenuti. Questa è Radio Vicenza. Io sono quello più bello, più bravo, più figo. Sono Andrea L. No, è sempre la solita frase che noi diciamo per metterci una pacca sulla spalla, insomma, per incoraggiarci un attimino, dico io, no? Allora, siamo qui dopo la pausa estiva, eccetera, eccetera. Siamo tornati con Radio VIP Vicenza Party. Abbiamo anche Music Salam, abbiamo il nostro direttore di là, Orazio Voice, Dado DJ. Avremo anche un ospite gradita, molto gradita. E vabbè, semmai di questo ne parleremo nel corso del programma. Come la va? Non posso fare due chiacchiere? No, non posso. E quando faccio io le due chiacchiere? Dopo? Facciamole dopo, dico io. Non mi lascio. Allora, ci ascoltiamo subito. Yugella.

0: Allora, se vi devo dire la verità, la versione originale adesso non la ricordo, e sì che la suono nei fine settimana. Beh, la versione originale, vabbè, porta sempre, non porta il titolo di Jamaican, porta il titolo di Bam Bam, è un po' più ritmata, però l'idea è quella effettivamente. Firmata Usual. Allora, vabbè, io volevo fare due chiacchiere con voi, ma scusa, possiamo andare in base? Possiamo? Ah, oh, che bella! Quanto mi mancava la mia basetta, eh? Parapapa. Allora, siamo pronti per partire? Allora, siamo pronti per partire? Sì, ma anche con la nuova stagione, chiaramente, autunno-inverno 2026-2027 è una cosa che mi viene abbastanza difficile da dire, perché se pensate che ieri ero al mare, in quel di Sottomarina, con una temperatura meravigliosa, 31 gradi, il venticello, la spiaggia, eccetera, e oggi mi trovo in una situazione effettivamente un po' diversa, quindi quando si parla di autunno-inverno effettivamente sta cosa mi viene un po' difficile da dire. Vabbè, non importa, il tempo va così, dobbiamo accettarlo, e quindi accettiamolo. Poi noi lo sappiamo, anche voi lo sapete, che quando passano poi le vacanze estive, in un batter d'occhio ci si trova poi nel periodo natalizio, dove tutti sono più buoni, allora, detto questo, c'è la nuova programmazione di Radio Vicenza, ma cos'è cambiato? Non è cambiato nulla. Pesce d'aprile, no, no, c'entra niente. Niente, che pesce d'aprile, no, invece sono cambiate tante cose, ne cambieranno altrettante, ma chiaramente non è che viene stravolta la cosa. Ascoltate Radio Vicenza, io non vi voglio spoilerare le cose, però ci saranno, vero Mirko Migliorini? Ecco, vabbè, abbiamo già detto una cosa, ci saranno delle cosette che pian piano prenderanno forma per quanto riguarda l'informazione, soprattutto la musica, e poi il fine settimana è una cosa veramente pazzesca, che vi farà bailar. Quindi la nuova stagione radiofonica di Radio Vicenza andrà da oggi via via a prender forma, con tante belle cose, tante belle novità che arriveranno un po' alla volta, per arrivare poi in pieno nell'inverno, diciamo 2026-2027, con la nuova programmazione al 100%, con tanti protagonisti e anche qualche voce nuova, ma non vi vogliamo, come dicevo prima, spoilerare niente. Ne parleremo nel corso di questo programma. Avremo chiaramente ospite il nostro buon John Mandingo. Chi è John Mandingo? Ve lo spiego dopo. Ci sarà Dado DJ e poi avremo anche una sorpresa nel corso di questo programma. Vogliamo ufficializzare? Ufficializziamo. Si va. Questa è Radio Vicenza e Radio VIP Vicenza Party.
1: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.

0: Pubblicità. Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Radio Vicenza, il suono di...

Radio VIP Vicenza Party, buona serata, benvenuti. Allora, non sono stato io ad inaugurare effettivamente la nuova stagione di Radio Vicenza, ma c'è stato il nostro buon Mirko Migliorini nella serata di lunedì con Rock Your Life, programma molto molto bello e molto seguito. Poi ieri sera la volta di Marco Sella, questa sera il sottoscritto Andrea L, e poi domani ci dovrebbe essere il nostro buon Mauro Ross, se non è impegnato in qualche serata in esterna, ma penso che ci sarà. Poi naturalmente venerdì tornerà il nostro buon Orazio Voice con New Disco Generation, quindi sicuramente altra bella cosa, altro bel appuntamento da non perdere assolutamente. Attenzione Battaglion, non vi abbiamo detto e non vi abbiamo dato le coordinate per mettervi in contatto diretto con noi, fatelo adesso, fatelo ora. 371 1200 116, naturalmente fateci sapere anche cosa state facendo di bello.

0: non voglio storie, io porto rispetto alle donne, però voglio Joe Mandingo prima, eh. Io voglio Joe Mandingo. No, vuoi presentarti? Devo fare no, perché?
1: No, cioè io non sono Joe Mandingo. Però.
0: Ecco, sei la Mandingo, però voglio dirti.
1: Sono sempre Joe.
0: Sei sempre Joe.
1: Però non Mandingo.
0: No, allora, io ti dico, cara Joe, e poi ecco, arrangiati. Arrangiati,
1: devo arrangiare.
0: Sei navigata radiofonicamente.
1: Mamma
0: non
1: mia.
0: Devo far presente, di quello fai quello che vuoi. No. Ma soprattutto ti devo dire una cosa,
1: sì, dimmi.
0: Che Dado DJ lo sa già e tutti quelli che sono stati ospiti nel corso del mio programma chiaramente lo sanno, quando è finito il tuo intervento devi prendere il corridoio, la prima a sinistra
1: e andarmene. Beh, l'importante è che tu non mi dica di andarmene dalla finestra, che sarebbe veramente un problema buttarmi no, da questa parte, però volentieri, insomma, buonasera, benvenuto,
0: allora,
1: grazie, benvenuta a me.
0: Cara Gio, no, adesso assolutamente non sono così cattivo, cioè proprio... Mi piace scherzare, mi piace un po'.
1: Certo.
0: Io parto sempre con l'idea che noi facciamo programma in un orario in cui le persone hanno finito di lavorare, poi hanno cominciato questa settimana dopo le ferie, sono un po'.
1: Ma quindi... tu hai cominciato questa sera, quindi?
0: Io ho cominciato questa sera.
1: Dai, ti vedo abbronzato.
0: Vabbè.
1: Hai lasciato anche il cappello un po'
0: sì,
1: sabordo
0: sì,
1: brasile.
0: Esatto, esatto.
1: Corridoi della radio, giusto?
0: Effettivamente. Allora, poi tu sei già addentrata nel mood di Music Salam, naturalmente già che avevo conosciuto la band pazza del mercoledì,
1: sì.
0: Manca Aldo Fontana e poi l'abbiamo fatta completa, devo
1: ma
0: dire.
1: Gli ascoltatori sanno cos'è questo Music Salam?
0: Lo sanno. Penso
1: ci
0: che
1: sono delle testimonianze oculari?
0: Ma qualcosa c'è,
2: sì.
0: Qualcosa c'è, sta girato dei social. Lo sanno e secondo me ne hanno anche due. I Zebedei, no? Hai capito?
1: Ecco,
0: no?
1: Però dai, insomma, una bella situazione. Devo dire
0: sì.
1: Che se avevo bisogno, insomma, di mangiare qualcosa questa sera.
0: Assolutamente.
1: Ecco, lo stomaco è a posto.
0: Guarda, allora, noi siamo un po' di vecchia data, radiofonicamente parlando. Non siamo un po' per la radio. Radio Vicenza è un po' una radio pazzerella, no? È fatta di persone vere nel senso
1: autentiche,
0: reali.
1: Certo.
0: Facciamo radio per.
1: Quindi non c'entra l'intelligenza artificiale.
0: No, qua.
1: Non sei un robottino.
0: No, qua c'è qualcosa di artificiale, quella è la deficienza, però.
1: Ah,
0: a
1: okay.
0: Parte quello, a parte la deficienza artificiale, non è artificiale. Dado, prendi il microfono,
2: lasci lo studio,
0: No, volevo dire, a parte gli scherzi, la deficienza non è artificiale, è originale. Guarda anche sull'altro microfono, tanto ce n'è anche per i beati Paoli.
2: No, proprio Joe, questo mi piace, la deficienza artificiale. No, stavo per abbandonare lo studio.
1: Perché quelli che sparano delle cose fuori assolutamente sono invitati a lasciare lo studio.
0: Guarda, cara Gio, ti dico una cosa, io faccio radio da tanti anni, 42 per l'esattezza, e tutti quelli che mi hanno seguito, diciamo, negli
1: quindi
0: anni...
1: Quindi eri un bambino?
0: Ero bambino, avevo 14 anni.
1: Ah, ok.
0: E praticamente tutti quelli che mi hanno seguito nelle varie radio e che mi hanno mandato a quel paese ormai non so quante volte, si ritrovano sempre Andrea L in una radio diversa che appunto rompe gli Zebedei. Ma comunque mi conoscono già la vecchia data, quindi voglio dire... Niente di nuovo.
1: Ma forse ti seguono per questo.
0: Vabbè, io ho questa maniera un po' spontanea, ma poi sai cos'è? Che sono capitato proprio nella radio giusta, no? Dove c'è ancora la voglia di fare compagnia agli ascoltatori, sì, ma cerchiamo di crearci una compagnia nostra, un qualcosa di interno che ci dà la carica per poi trasmetterla radiofonicamente ai nostri ascoltatori e dire: ma sai, l'ascolto sempre Radio Vicenza perché sono quattro
2: ma
0: sono simpatici.
2: Vero Andrea, che proprio una tua particolarità è proprio quella spontaneità che hai detto, che qui noi siamo spontanei,
0: sì,
2: proprio
0: esatto, hai detto giusto,
2: siamo spontanei.
0: Io avevo già le mie, dovevi arrivare anche tu Orazio Voice per farla completa, voglio dire.
2: Mamma cara,
1: la genuinità.
0: Esatto, la spontaneità, la genuinità.
1: Certo,
0: io dicevo
1: certo.
0: Spontaneità perché quando l'acqua scarseggia, la papura non guelleggia e la genuinità.
1: Non so.
0: Non mi veniva.
1: Insomma. Vabbè, chiediamo all'intelligenza artificiale.
0: Esatto, ah, esatto.
2: Okay. No, ma questi sono gli effetti del mercoledì sera.
1: Mercoledì sera.
0: Assolutamente sì. Assolutamente okay, sì.
1: Dai.
0: Va bene. Allora, Gio, io ti rivoglio qui fra non molto. Si sono accese le luci rosse.
1: Sono qui.
0: Quindi dobbiamo andare. Adesso abbiamo il nostro buon Martino Montagna. Abbiamo l'aggiornamento meteo. E poi naturalmente ci ritroviamo qui, va bene?
1: Grazie.
0: Anzi, va buono? No, quella è sempre per la chiusura.
2: Magari chiamiamo anche Orazio, eh?
0: Chiamiamo anche Orazio dopo. Okay. Allora, noi ci lasciamo un attimino, piccola pausa non pubblicità, c'è Martino Montagna in collegamento con le previsioni meteo per domani e non solo.
3: Radio Vicenza, meteo.
4: Di nuovo insieme con la redazione e un nuovo appuntamento con il tempo su Vicenza e provincia. Ancora condizioni di forte instabilità sulla pianura vicentina, cielo molto nuvoloso con possibili rovesci e temporali, anche localmente intensi. Non sono da escludere precipitazioni abbondanti e qualche episodio accompagnato da raffiche di vento e grandine. Le temperature, dopo valori ancora intorno ai 25-27 gradi nelle ore più calde, sono destinate a scendere rapidamente in serata, con valori intorno ai 20-22 gradi. Domani, giovedì, giornata ancora perturbata. Piogge sparse e temporali, soprattutto nella prima parte della giornata, con temperature in netto calo. A Vicenza la minima potrebbe scendere attorno ai 17 gradi, mentre la massima difficilmente supererà i 20-21. Da Radio Vicenza la redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento meteo.
3: Meteo in collaborazione con...
5: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Allora, qualcuno mi vuole chiamare Joe? Dov'è Joe? Chiamatemi Joe Mandingo. Joe? Abbiamo l'ospite questa sera, abbiamo l'ospite a Music Salam. Signori e signore, abbiamo Joe Mandingo. Se mai arriverà. Non è che con la roba calabra ci ha dato dopo. Ecco, lui è Joe Mandingo.
1: Allora, signori, buona serata, eccoci qua. Siete su Radio Vicenza con Joe Mandingo, questa sera qua con voi. Buona serata! Ma come siamo messi qua? Com'è sta storia?
0: Hai visto che tribù?
1: Stiamo perdendo un po' il senno della logica.
0: Il filo salametrico.
1: Ma abbiamo qui la nostra nuova new entry che deve un po' capire.
0: Joe.
1: Poi gli faremo vedere di cosa
0: non si tratta. Non è Mandingo, adesso, però è Joe.
1: Adesso gli faccio vedere di cosa si tratta, così poi capiremo. Bene, buona serata su Radio Vicenza con Orazio Voice e Joe Mandingo. Ciao!
0: Allora, Orazio Voice, che come abbiamo già detto prima, tornerà, lo troverete venerdì sera dalle 19 all'interno di Radio VIP Vicenza Party, il nostro format con New Disco Generation, quindi appuntamento sicuramente da non perdere per venerdì sera. Intanto, come dicevo prima, è partita la nuova programmazione chiaramente di Radio Vicenza. E cari signori e signore, cosa è cambiato nella nuova programmazione? Una benemerita. Ecco, è cambiato niente. No, non è vero.
2: Vedo il nostro Maurizio che sta facendo una fotografia. E dei due Joe, perché noi abbiamo due Joe qui stasera. Io scelgo la Joe.
0: Tu scegli la Joe.
2: Io
0: e il Joe dove lo metti?
2: Ma il Joe lo mando in Calabria un'altra volta.
0: È un Mandingo.
1: Ma c'è troppa gente in questo studio. Ma non lo so, io siamo in troppi.
0: C'è troppa gionte, troppa Joe.
2: C'è troppa Joe.
0: No, comunque, cara Joe, prima...
3: Sono basita.
0: Sei basita?
3: Sì.
0: Immagino, l'importante...
3: Io sono anche una persona un po' pudica, come
0: si dice.
3: Tu
0: pudica e basica.
3: La dizione, basita e pudica. Poi guarda... C'è qualcuno mi sta facendo le foto, qualcuno mi sta facendo vedere le foto con un pacco.
0: Guarda, no. Joe.
3: Allora... Sì.
0: Visto che tu sei un po' basita perché sei anche pudica, io posso sempre darti il consiglio che ti ho dato prima: in fondo al corridoio a sinistra, la prima porta a destra.
2: Però mi rivolgo alla Joe femmina che abbiamo qui. Però
0: no, scherzo,
2: il Joe Mandingo ti ha fatto vedere un cuore.
3: Mi ha fatto vedere un cuore. Scusate. Sì, però è un cuore che è posizionato in un posto dove non c'è il cuore. Letteralmente lì non c'è.
2: Ma non andiamo proprio nei dettagli.
3: Non andiamo nei dettagli. Allora, Joe Mandingo ha indossato uno slip versione vacanza con questo cuore che copre le parti.
2: Vogliamo dire intime?
3: Intime.
2: Vogliamo dire.
3: Ecco, perché
0: anche quelle che non ci sono, voglio dire, no?
3: Cioè, io amo essere sempre elegante, perché sono pudica.
0: Sì, sei pudica. E ci sono io che non sono pudico.
3: No.
0: Io sono poco pu e molto dico.
3: No, c'aveva il costume da bagno con un cuore giusto. Avete presente?
0: Delle zone non pudiche.
3: E poi aveva scritto Joe sopra l'ombelico. E c'aveva dei capelli modello rasta, una cosa. Veramente.
0: Più che Joe Mandingo si può chiamare Banana Joe, magari forse.
3: Mamma mia.
0: È più adatto alla situazione.
3: Secondo me sì. Okay.
2: Allora dobbiamo chiedere a Joe Mandingo se è contento che lo cambiamo con Joe Banana.
3: Però potrebbe essere un nuovo format anche da lanciare, se volete.
2: Ma è bello, ma è bello perché Joe Mandingo è molto molto peloso, come hai visto, no? Però non riusciva a scrivere Joe Mandingo togliendo con il rasoio il pelo.
3: Ma secondo me non era tanto peloso.
2: Ma la moglie,
3: facciamolo passare con la foto.
0: Dobbiamo chiamare Joe, perché però... è una cosa che c'ha solo lui, per fortuna.
2: Sì, ma ha anche una moglie che è veramente, che è una giostra anche lei.
3: Che è una mandinga.
0: Una mandinga.
2: Si è messa con il pennarello a evidenziare questo Joe Mandingo, ragazzi.
3: Quindi Joe Mandingo con la moglie mandinga, che non è gelosa però di tutta questa situazione.
0: Allora, io adesso sono anche un po' preoccupato, scusate se cambio discorso, ma sono perché
3: Joe
0: è la seconda volta che viene a Radio Vicenza.
3: È la seconda e ultima volta
0: ti chiedevo un piacere, almeno tre d'amore.
3: Sì.
0: Tre d'amore, sì. Vengi almeno la terza volta.
3: Ok, sì.
0: Perché due proprio così, insomma, il tre è il numero perfetto, tre volte.

0: fare.
1: Assolutamente.
2: Gio, no, non c'è niente. Ti ha fatto effetto comunque.
0: Sì, tantissimo, perché non l'avevo mai visto.
1: Allora, io sono spiacente, ma siamo 4 minuti in ritardo sulla pubblicità. Potrebbe essere per tutti, non tre d'amore la terza volta, ma l'ultima volta che faccio il programma.
0: Ciaone.
1: Ciaone, appunto. Ciaone. Allora, ci lasciamo, anzi, fermiamo tutto. Ferma sta cosa. Ah, senti che bene che si sta adesso. Ci lasciamo, piccolo spazio pubblicità, e poi chiaramente ci sarà l'informazione e ritorneremo io, la Gio, Dado DJ e chiaramente Gio Mandingo.
3: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.

0: poi questa canzone effettivamente ha fatto discutere molto. Non voglio pronunciare il titolo perché non ho capito se si pronuncia in francese o in inglese. Che comunque lei si chiama Giselle, su questo siamo sicuri. Non so se è inglese o francese.
1: Francese.
0: È francese, vabbè, allora non lo pronunciamo perché il francese non lo conosco. Però, vabbè, però volevo dire, visto che abbiamo 15 secondi, che è una canzone che ha fatto discutere molto, caro Dado, perché no, non ti faccio intervenire perché ho poco, 10 secondi. È una canzone che è stata fatta con la deficienza e con l'intelligenza artificiale. E quindi nell'ambiente, diciamo, musicale, effettivamente ha fatto un po' parlare.
2: Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 20 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
5: No, ma dai, è incredibile, ma si saranno sbagliati.
6: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
7: Ali migliora la vita.
2: Radio Vicenza, news. Radio Vicenza, news.
8: Buonasera da Daniele Ubaldi. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Dopo la lunga telefonata tra Trump e Putin, il Cremlino apre a possibili colloqui a tre fra Washington, Mosca e Kiev. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Replica dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea. Sentiamo Barbara Salandri.
9: Le aperture su nuovi colloqui e negoziati per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina si scontrano, come ormai da tempo, con le notizie che arrivano dal campo. Nella notte due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne, ferita una donna. Solo nelle ultime 24 ore almeno 12 le vittime nei raid di Mosca. Sul fronte opposto le forze russe hanno intercettato quasi 600 droni lanciati da Kiev su diverse zone del paese. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per arrivare alla fine del conflitto. C'è una volontà comune per riprendere il dialogo. Mosca auspica che in futuro vengano ripresi i negoziati trilaterali, l'apertura di Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato Abu Dhabi come la sede più idonea per i colloqui. Parole raccolte dal presidente ucraino, che si trova in Norvegia per i funerali di Re Harald. Siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato Zelensky, che è tornato a sollecitare gli alleati chiedendo nuovi supporti per la difesa aerea, anche in vista dell'inverno.
8: Alle spalle, non senza rammarico, la sconfitta dell'Inter in casa Real alla prima notte di Champions, chiama stasera in causa il Napoli. Finora scartamento ridotto in campionato. Alle 21 al Maradona i partenopei ospitano l'Arsenal. Max Allegri carica i suoi. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
10: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su tre in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri, così in conferenza.
11: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
10: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anguissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante, e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
8: Ed è tutto, buona serata.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Prudenza poi per un incidente segnalato sulla A28 Portogruaro Conegliano in entrata allo svincolo di Portogruaro. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni dalle 22 di oggi e fino alle 5 di domattina resterà chiusa la A4 Brescia-Padova tra Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano, e dalle 21 alle 6 chiusa anche l'uscita di Padova Ovest provenendo da Milano per un altro altro cantiere. Infine, a partire dalle 21.30 fino alle 5.30 del mattino, a causa sempre di lavori notturni, sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago, in entrata in direzione Trieste e in uscita provenendo da Padova. Tutte le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
2: Radio Vicenza, The New Hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Ciao amici di Radio Vicenza, sono il vostro Razio Voice. Sono qui per ricordarvi che le vacanze purtroppo, ahimè, sono finite. Per cui noi ci ritroviamo a partire da venerdì prossimo, venerdì 11 settembre, con No Disco Generation, la grande musica di ieri con i ritmi di oggi, dalle 19 alle 21 su Radio Vicenza. Vi aspetto, ciao!
2: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. Radio VIP.

0: Comunque, caro Dado, facevano anche esplorare il corpo umano per televisione, se proprio volevi. No, si parlava, vabbè. Chiaramente qualcuno di là di questi microfoni si starà dicendo, appunto, ma cosa sta dicendo questo? Noi così entriamo nelle nostre discussioni un po' così. Gli ascoltatori ci ascoltano anche per quel motivo lì, perché non capiscono niente di quello che
1: stanno facendo questi
2: anche perché noi abbiamo un soggetto che, appunto, per studiarlo ci sarebbe ci vorrebbe un'equipe di intelligenza come abbiamo detto prima,
1: IA.
2: Che il nostro carissimo Orazio, che è qua che si beve il suo caffè in calma, in tranquillità.
0: Allora,
1: devo dire che sei molto fotogenico, Orazio. Però continuo a preferire quella foto con il cuore in posizioni non ben definite.
0: L'hai postato sui social, se no invito tutti gli ascoltatori a seguire Orazio Voice.
3: No, stasera, ragazzi, qua io non so che sta succedendo.
0: Infatti, me lo chiedo io.
3: Ma un po' di gente qua in radio stasera sulla Divicenza, stanno succedendo delle cose veramente particolari. Comunque, ringraziamo qua la nostra, che non mi ricordo mai
0: la nome.
1: Sono il tuo alter ego,
3: Giovanna.
1: Joe and Joe.
3: No, perché sai,
1: fare un programma Joe and Joe.
3: Quando conosco le persone, la prima volta ho difficoltà nel memorizzare il nome. Giovanna, Alessandra, Francesca, Fabrizia, Antonella. Adesso ci sto arrivando. Comunque me lo sono scritto anche qua sul telefono il tuo nome, per cui se ho dei problemi l'ho memorizzato.
0: Sai, effettivamente ci vuole a una certa età, devo dire io. Può essere che l'intelligenza.
3: Guarda che ti tolgo l'amicizia da Facebook.
0: L'intelligenza naturale, perché adesso c'è intelligenza artificiale, intelligenza naturale, deficienza artificiale e anche deficienza naturale, voglio dire.
1: Tutte le versioni. Adesso ti ho perso.
0: Allora, intelligenza artificiale.
1: Adesso mi sono persa veramente.
0: Intelligenza artificiale e intelligenza naturale. Deficienza artificiale e deficienza naturale.
1: Quindi ecco.
0: Io faccio parte di quelli che hanno la deficienza naturale.
1: Naturalmente, così. Deficienza è da deficere, quindi
0: esatto.
1: Deficere, ovvero mancare di qualcosa. Adesso in meandri difficili.
2: Io già mi sono perso, però mi dispiace per i nostri ascoltatori.
1: Deficere.
2: I nostri ascoltatori che sono in diretta, che questo sarebbe bello che fosse Radio TV Vicenza. Questa trasmissione sarebbe una cosa fantastica.
0: Allora, tu sai che noi siamo iscritti alle indagini radiofoniche o di radio, con dei risultati, devo dire, di tutto livello, eccellenza.
2: Livello,
0: ma se facessimo quello che hai appena detto, non lo so.
1: Dobbiamo metterci in gingheri.
2: Ma non ce n'è per nessuno.
0: Ma io
2: c'ho
0: un ginghero che è una ginghera, quella centrale, la tartaruga, che effettivamente.
2: Lo sai,
0: però
1: siete bellissime.
0: Mia nonna adoperava mio nonno, chi era? Adoperava la pancera, cioè esistono ancora, magari aiuta un po', no?
1: Secondo me noi sfondiamo se facciamo TV radio deficienza, facciamo veramente il bomb.
2: Lo sai come lo chiamo io, Andrea?
1: No.
2: Biondo. Vedi che è biondo.
0: Ma tu hai mai visto una foto mia da piccolo?
2: Eri biondo.
0: Ero biondissimo, ero un tedesco.
2: Ragazzi miei, alle origini pugliesi e natura è biondo.
0: Sì, infatti. E in effetti il risultato di avere origini pugliesi e di essere stato biondo, il risultato è stato questo.
1: È questo.
0: Capito? Pelata praticamente.
2: ma è questo che ti rende unico, Andrea. Dai.
1: Il biondo, quindi.
0: Il biondo che mi rende unico, il biondo che non c'è. Vabbè, allora che c'era?
2: Allora, Andrea, un attimo, io mi assento e ti lascio. Sì, e ti lascio qui con in bellissima compagnia.
1: Con la Joe,
2: raga. Ho detto che sarebbe bello avere una radiovisione questa sera.
1: Per vedere anche
2: la magnifica.
0: La possiamo proporre.
2: L'efficienza della Joe.
1: Grazie.
0: Allora, è sempre per
2: oltre
0: la storia.
2: Bravura,
0: sempre per la storia, che non si vuole spoilerare niente.
1: Sì.
0: Però sta nascendo una partnership con qualcosa di importante che non solo si sente ma anche si vede. Mettiamola così, non possiamo dire nient'altro.
1: Hai lanciato un sassolino.
0: È un macigno. Non posso, semmai dopo.
1: Dovrai veramente tingerti i capelli di biondo.
0: Questa volta sì, e anche aggiungerne qualcuno.
2: mi sa, Andrea, che devo aggiungere qualche appuntamento in Radio Vicenza.
0: Che poi voglio dire, la mia compagna fa anche la parrucchiera, quindi quindi beh, se allora non c'è riuscita insomma, lei praticamente non c'è proprio speranza.
1: Allora giochiamo in casa, ma no, secondo me le parrucchiere, anzi salutiamo tutte le parrucchiere all'ascolto,
0: esatto,
1: meravigliose, che fanno dei lavori
0: anche lì, soprattutto una, salutiamo Lara.
2: Anche di mie, anche di mie.
0: Poi arrivo a casa, poi sai com'è.
2: Andrea, ti voglio svegliare una cosa che non ti ho mai detto.
0: Svegliami.
2: Io ho la mia giovane età.
0: Sì.
2: Non mi hanno mai messo le mani nei capelli un uomo. Ho sempre avuto
0: solo parrucchiere. Solo parrucchiere. Buon gustaio.
2: E allora ancora una volta mi aggiungo a Joe. Facciamo i complimenti, gli auguri a tutte le parrucchiere che sono qua. E naturalmente aggiungo Lara, che è un'amica nostra,
0: tra l'altro,
2: amica mia. Sì, naturalmente un grande lavoro fanno queste parrucchiere. Dovete pensare che stanno in piedi anche 8-10 ore, ragazzi, certo, per fare quelle acconciature bellissime che voi donne non siete mai contente.
1: Meravigliose.
0: Potrei anche arrabbiarmi con te, Dado. Abbiamo poco tempo, però potrei anche arrabbiarmi, perché sì, certo, fanno un lavoro, stanno 10 ore in piedi, devono sopportare le chiacchiere. Ma quando viene a casa, chi è che se la sopporta poi?
2: Hanno sempre, e poi hanno sempre mal di testa.
0: Voglio dire, poi mal di testa. No, il mal di testa me lo fanno.
1: Ma il mal di testa le donne ce l'hanno sempre, di default. Che siano un parrucchiere
0: era una consolazione comunque questa.
2: Avevo detto che mi assentavo un attimo, ma siete troppo forti questa sera.
0: Va bene, allora io direi di andare con un po' di musica. Andiamo con un po' di musica. Adesso arriva Gabri Ponte su Radio VIP Vicenza Parte. A proposito, se volete intervenire, 371 1200 116.
4: Radio VIP Vicenza Parte.
5: Radio VIP Parte.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: mia.
1: Pubblicità.
2: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
3: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
2: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
3: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liter.
2: No, non ci posso credere.
3: Ali migliora la vita.
4: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

Radio VIP Vicenza Party, il primo appuntamento, diciamo, dopo la pausa estiva, l'appuntamento classico del mercoledì con la voce di Andrea. Buona serata, benvenuti. Abbiamo già annunciato qualcosetta, la nuova programmazione che vi ho detto all'inizio pian pianino sta prendendo forma e prenderà forma. Ascoltate Radio Vicenza e tante novità saranno, vi saranno riservate.

0: Fast Boy, naturalmente la produzione di Topic. E naturalmente le sonorità si sentono. Cara Gio! Cara Gio! Allora,
1: caro Andrea!
0: Io ad inizio programma dicevo, ieri ero al mare, ero sottomarina, c'erano 32 gradi, c'era il venticello, no, perché abbiamo denigrato e anche criticato un po' quest'estate perché effettivamente è stata molto calda. E diciamo è partita poi a giugno, quindi veramente un'estate
1: lunghissima.
0: Però, col senno di poi. Ieri era sottomarina, 32 gradi,
1: sole, estate piena,
0: bellissimo.
1: E adesso?
0: Svegliarsi questa mattina
1: è arrivato,
0: con il fresco.
1: È arrivato l'autunno.
0: Con il fresco, però un po' di depressione effettivamente.
1: Sì, dici, un attimino, cioè, nel senso quella sensazione c'è veramente, è arrivato l'autunno così, senza avvisarci, repentino, velocissimo.
0: Ma io dico, non è che dovevamo andare avanti con quel caldo,
1: però
0: un autunno,
1: una via di mezzo.
0: Ma sì, dico io, no, invece ci siamo trovati questa mattina, poi sai quando... sono quelle giornate un po' particolari, perché poi quando viene fuori un raggio di sole hai caldo, allora io che ho una certa età mi metto sotto la magliettina della salute, ma poi la magliettina della salute
1: e quindi togli la maglietta,
0: caldo, poi piove, fa freddo, adesso vado fuori, vengo la ciacchi, ma la schiena, insomma sono ste cose, ecco. Però effettivamente no, dicevo, Rado, ieri appunto sottomarina era bello, c'era questo venticello, questa temperatura, svegliarsi questa mattina con questo tempo, effettivamente sì, ci siamo lamentati perché è stata un'estate torrida, calda e lunga effettivamente.
1: Però non esistono più le mezze stagioni.
0: Sì, infatti non esistono più le mezze stagioni.
1: E si stava meglio quando si stava peggio.
0: Assolutamente sì.
1: Okay.
0: Quando sentivi gli uccellini cantare il profumo della primavera che stava arrivando, pian pianino.
1: Siamo un popolo di lamentoni.
0: Ti levavi il giubbettino, poi il golfino, poi arrivavi le manichette corte. Invece adesso passi direttamente dal giubbetto invernale al costume da bagno.
1: Esatto. Però dai, io quoto questo, io quoto, cioè io voto questo tempo.
0: Tu voti questo tempo?
1: Io sì, viva l'estate, ma basta.
0: Ok, il navigatore non ti serve, praticamente in fondo al corridoio.
1: No!
2: Allora Gio,
0: scherzo. Però la mezza stagione,
1: io,
0: dai, non
1: io detesto i condizionatori, ragazzi.
2: Andrea,
0: ma sì, come tutte le donne.
2: Andrea, guarda, io Gio sono un paio d'ore che la conosco. E abbiamo veramente tante cose in comune, perché io amo l'estate,
1: ecco.
2: e odio il condizionatore. E poi ti dico:
0: no, hai sbagliato. Lei non ama l'estate.
1: Io preferisco l'autunno.
0: Lei preferisce
1: così.
0: Ho sbagliato.
1: Sì.
0: È triste.
2: No.
0: Il solare, è triste.
2: Io amo l'estate. Però ti devo dire una cosa: che io che amo l'estate, amo i pantaloncini corti,
0: e non infradito, senza.
2: Volevo arrivare lì, Andrea. Non ho mai indossato l'infradito, come Andrea invece li ama.
1: Perché? L'estate
2: non l'ho mai indossato. Non so il perché, ma mi sembra che sia. Non so, se metto su quelle mutandine lì.
0: Tu non devi mettere su.
2: Magari Gio Mandingo.
0: Sì, vabbè, lui porta quelle e non porta lo stesso infradito. Però.
1: Gio Mandingo basta le mutandine, non sarà l'infradito.
2: Però ho promesso ad Andrea che prima o dopo le provo,
0: esatto, prima o dopo no, ma adesso un bel paio di infradito, quelle plasticacce, però una cosa carina,
1: me l'estate, il piede nudo libero.
0: Comunque, poi quest'anno è stata una tendenza, è tornata la tendenza del infradito quest'anno.
2: Chiedo scusa a Gio, che non avevo capito che amavi questo tempo piuttosto dell'estate.
1: Allora, cioè, se dobbiamo essere precisi, a me piace pure l'estate, però dovrebbe essere l'estate, che ne so, di Madeira, di Lisbona. Un mese fa a Lisbona un mese fa, mentre noi avevamo 34 gradi, ce n'erano 28.
0: Perfetto.
1: Lisbona, Portogallo.
0: Spettacolo.
1: Fronte oceano, continuamente ventilato, ragazzi. Allora quella è estate,
0: assolutamente sì,
1: l'estate delle Azzorre.
0: Ma in effetti quello che ti dicevo io prima, no, cioè anche il cambiamento, il fatto che questa mattina ci siamo svegliati con queste temperature, dico, metà settembre magari, diciamo, non i 40 gradi, ma i 28, 29, 27, non sarebbe stato male.
1: Invece
0: questa mattina
1: erano 18.
0: Erano 18, è quello che effettivamente io, che non amo poi tantissimo il freddo, Io dico sempre il caldo, poi faccio rappresentante in macchina, cosa. Il caldo veramente mi devasta, ma in qualche maniera mi difendo.
1: Ok.
0: Docce, piscina, mare, montagna.
1: Sì.
0: Ma quando tu hai freddo dentro, non c'è riscaldamento, copertina di lana che ti possa.
1: Io la penso al contrario, cioè esattamente al contrario, nel senso che con l'estate il caldo torrido che c'è qui non ti difendi, mentre con il nostro freddo, una volta che c'è la copertina,
0: ma è quello il problema, che io dato
1: riscaldamento a palla.
0: Ma io dato invece che siamo persone che amano stare all'esterno, sì. Quindi è una cosa che ci viene un po' difficile, le serate con la musica, certo, l'aria aperta.
1: Ma adesso ci sono tutti questi funghi che emanano
0: funghi,
1: calore.
0: Funghi all'inverno, divento io fungo praticamente.
1: Non lo so come si chiamano.
0: Fungo porcino comunque.
1: Sì, funghi caloriferi.
0: Funghi.
2: Io li chiamo funghi.
1: Sì.
2: Si chiamano
1: ma
2: funghi.
1: Cioè, quando fai
2: funghi
1: la serata ti fai mettere un funghetto vicino.
0: Sì, un funghetto tra l'allà, due funghetti tra. Vabbè, ascolta, siamo sempre fuori tempo, dobbiamo andare un po' con un po' di musica, so già che il nostro editore di là non vorrei che, capito?
1: Facesse un taglio?
0: Allora, un po' di musica magari, poi, assolutamente, un po' di musica e poi ci risentiamo qui per altre due chiacchiere. Poi
2: come saremo, dice il nostro Borasso,
0: taglio.
3: E se te lo chiedono?
4: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
5: E Radio Ascolti.
4: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Ebbene sì, 20:50 in questo preciso istante, ancora buona serata su Radio Vicenza con Radio VIP Vicenza Party, nel classico appuntamento del mercoledì, chiaramente con la voce di Andrea L. Va bene, allora, primo appuntamento dopo la pausa estiva, non so nemmeno io cosa dire, perché effettivamente questa sera abbiamo veramente trattato di tutto, parlato di tutto, dai mandinghi a...
1: Il cuore mi è rimasto.
0: È un cuore anche quello un po' partito del...
1: Il cuore. Mi è rimasto anche il capello biondo. Secondo me Andrea dovresti farci un pensiero.
0: Sì, un pensierino.
1: Il lungo capello biondo ti donerebbe. Sì.
2: Comunque siamo tornati qui con una ricarica, tipo, si può dire una marca di batterie importanti.
0: Sì.
2: Si può dire. Delle Duracell, no?
1: Ah, okay.
2: Abbiamo veramente fatto una ricarica in questo periodo di ferie che questa sera si è sentita veramente.
0: Ma abbiamo ripreso in stile, diciamo, mercoledì.
2: Music Salam proprio, eh.
0: In stile mercoledì sera, proprio veramente la grande. Allora, visto che abbiamo ripreso dopo la pausa estiva, vi ricordo che domani sera dalle 19 alle 21 in Radio VIP, Radio Vicenza Party, ci sarà il nostro buon Mauro Rossa a tenervi compagnia con tutte le sue storiacce, le sue passioni cinematografiche, un amante del cinema, dei film. Mentre venerdì sera, a darci la carica giusta, all'interno di Radio VIP ci sarà New Disco Generation con la voce del nostro mitico Orazio Voice, Mica Coteca.
2: Joe Mandingo.
0: Detto anche Joe Mandingo, ma non abbiamo svelato la sua doppia identità. Vabbè. Perché nella nuova programmazione di Radio Vicenza ci sarà un programma che andrà in onda dalle 3 alle 5 del mattino.
1: Oddio.
0: Condotto in studio per voi e con voi, Joe Mandingo. Meglio di no. Non succederà sta cosa.
1: Grandi sorprese.
0: Sai che sorpresa questa, voglio dire.
1: Di sì.
0: Tutti i panificatori di notte che ascoltano la radio con Joe Mandingo. Sai che pane che viene fuori alla mattina?
1: È meglio di no.
0: Continuate a fare i panificatori e ascoltare la bella musica di Radio Vicenza.
2: Di sicuro con Joe Mandingo. Di sicuro con Joe Mandingo viene fuori un pane nero e pane scuro. Hai visto come è messo?
0: È messo male. A proposito della programmazione di Radio Vicenza, vi ricordo, voi che vivete la notte e che magari, che ne so, lavorate di notte, chiaramente, siete pasticceri, panificatori o quant'altro, vi ricordo la nostra bella programmazione notturna che si chiama Radio Vicenza Nightlife, dove girano a 360 gradi i più grandi successi di tutti i tempi. Una cosa veramente meravigliosa. Vi invito ad ascoltarla perché il vostro turno di lavoro praticamente passerà in un battibaleno.
2: Abbiamo tempo, Andrea? Per un piccolo saluto.
0: Sì, fai pure il saluto. No, abbiamo tempo per un'altra canzone.
2: Allora, Andrea, vogliamo salutare assieme tutti quanti Nadia? Nadia da Trento che ci sta ascoltando, ragazzi.
0: Salutiamo Nadia da Trento.
1: Ciao Nadia.
0: Bella città, bella regione, Trentino Alto Adige.
2: È originaria da Chiampo, ma si è trasferita. Sì, originaria.
0: Ok.
2: Origini chiampesi.
0: Gli diamo la certificazione di Radio Vicenza, sì. Vicentina Doc. Quindi.
2: Si è trasferita tanti anni fa a Trento e ci ascolta. Ciao Nadia.
0: Allora, io volevo fare anche un saluto perché volevo farlo all'inizio programma, lo facciamo adesso e poi andiamo con la musica. Perché nel corso di queste settimane abbiamo ricevuto diversi messaggi di gente che ci ascoltava da Verona, dal Lago di Garda in DAB, ci ascoltavano da Brescia, quindi vogliamo salutare Radio Vicenza Brescia, si sente in DAB, quindi mi raccomando. Abbiamo avuto saluti di persone che ci ascoltavano da Jesolo e una persona ci ha messaggiato al 371-1216 che ci stava ascoltando in DAB da Bologna. Quindi questa è una cosa che, quindi, se voi avete un'automobile che è stata immatricolata dal 2020 in avanti, nel vostro touchscreen, okay, ci trovate un'icona, un tasto dove c'è scritto appunto DAB, schicciate lì dove c'è scritto DAB, canale 8C, quindi Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia in DAB, la copriamo tutta, ci siamo, quindi ascoltateci.
2: E aggiungo che...

0: Ma quanto bella è questa canzone firmata LB1 con I Need a Dancing. Vabbè, sarà l'ultimo liquore che abbiamo bevuto di là, vabbè. Allora, comunque, tra virgolette, mi viene più facile Show Me Love di Robin S, grande successo del 1994.
1: Ah, ok.
0: Spettacolare. Rifatta da LB1, tutto sommato, questa I Need a Sing.
1: Ma tu sei uno di quelli che dice evviva la musica di cioè di allora, remixata, quindi riarrangiata, o teniamo le versioni originali?
0: Allora, dipende, perché se i remix sono fatti bene, come questa, e danno a un grande successo del passato quel tocco di modernità, secondo me è valido
1: aggiunto.
0: E può essere suonata tranquillamente, anche apprezzata.
1: Okay.
0: Poi ci sono dei remix che effettivamente dico, insomma, come rovinare una canzone, che no, voglio dire. No? Ecco, vabbè. Quindi, se il remix viene fatto in maniera bella, per esempio, Bob Sinclair, che ha rifatto un pezzo dei New Shoes del 1986 con I Can Wait, che io suonavo al centro Radio Cornedo, ecco.
1: Sì.
0: Grande canzone dei New Shoes, fece a quei tempi, negli anni 80, un discreto successo. Discreto, rifatto da Bob Sinclair in una versione completamente rinnovata. Secondo me quel brano ha preso veramente valore. Come tutto sommato anche il brano sempre rifatto da Bob Sinclair, Crew Summer delle Bananarama, anche quello tutto sommato è stato rifatto in maniera, devo dire, molto molto valido.
1: Ok, ci fidiamo di te, assolutamente.
2: Condivido.
0: Spero, insomma, qualche annetto così di esperienza, poi gusti sono gusti, chiaramente. Poi adesso sai che c'è la Nudisco che va di moda, c'è tutti i grandi pezzi degli anni 70-80. Remixati con la cassa dritta, come si suol dire.
1: Okay.
0: La cosa bella della Nudisco è che il brano anni 70 mantiene esattamente l'originalità,
2: sì, sì,
0: le sue caratteristiche.
1: Capito.
0: Gli viene data quella cassa giusto per essere un po' più ballabile, ecco quello. È praticamente.
1: Ho imparato una cosa nuova questa sera, grazie.
2: Come diciamo noi, per restare in battuta, magari.
0: Per restare in battuta. Assolutamente. Allora, noi siamo pronti, dobbiamo assolutamente salutare. Fate i vostri saluti e poi te dobbiamo fare cara Jo.
1: Beh, io devo dire che sono stata benissimo, vi ringrazio per l'accoglienza.
0: Io spero di rincontrarti qui su Radio Vicenza.
1: Certo.
0: Di ascoltarti anche a Radio Vicenza.
1: Sì.
0: E quando vuoi
1: incrociamo le dita così.
0: Assolutamente, vai di là, lavorati l'uomo. E quando vuoi, tu sai che il mercoledì qua è un po' un porto di mare, quindi non c'è problema.
1: So dove andare.
0: Vieni pure tranquillamente.
1: Anche se devo cenare, posso eventualmente bussare.
0: Assolutamente sì. A Music Salama è aperto a tutti.
3: Ciao ragazzi, buona serata su Radio Vicenza con il Music Salam.
0: Lui era Joe Mandingo.
3: Allora, stasera qua ho sentito che le state dicendo di cotte e di crude.
0: Sì, anche sul
3: telefono a Joe Mandingo glielo dico.
0: Sì, effettivamente.
3: Non va bene. Poi abbiamo quella nostra nuova new entry che si sta veramente scatenando. Ho sentito che ci
0: l'abbiamo rovinata.
1: Sì.
0: L'abbiamo rovinata.

0: Perché lei è una speaker seria, ha sempre trasmesso in radio serie, è venuta qui a Music Salama Remix, poverina.
1: E ho deciso che basta, cioè basta con questa serietà, veniamo qui più spesso.
0: Pensavo avesse detto basta con la radio.
1: No, basta con questa serietà, che barba, che noia.
2: Qua vedi che ci
1: divertiamoci.
2: Ci si diverte alla grande.
1: Ma divertiamoci.
0: Taglia. No, fai la tua, dai.
3: Allora, sì, condivido il tuo pensiero, veramente è stato un piacere, Gio. Conoscerti, come dice Andrea, speriamo non sia l'ultima, ma anzi che sia l'inizio, ragazzi.
1: Certo.
3: Ok, e la prossima.
0: Allora, tocca a me.
3: Tocca a te, Andrea. Mi raccomando, No. Cosa stai facendo? Ti stai asciugando le lacrime perché?
0: È triste
3: che ormai la trasmissione è finita. Joe se ne va.
0: Mi ero scaccarizzato prima sulle
3: È stato. Sai. Allora, lui lo dice, ma è stato l'avvicinamento di Joe Mandingo. Hai visto come l'ha preso per le spalle?
0: Mi ha preoccupato un po' la cosa. Comunque, cara Joe, grazie per essere stata qui in Radio VIP Vicenza Party. Quando vuoi, chiaramente, adesso
1: grazie.
0: Facciamo i seri, non la porta in fondo a sinistra, ma assolutamente, anzi, la porta a sinistra su per le scale per venire in radio, quindi è
1: top.
0: Sempre aperta, se no ti diamo le chiavi, guarda, ce le ho qua.
1: Grazissime, super grazie.
0: Quando vuoi, insomma, siamo qui, ci trovi la band di pazzi, ecco.
1: Grazie mille, ragazzi.
3: Siamo in chiusura, ragazzi.
0: Siamo in chiusura, caro, lo facciamo sempre
3: lo facciamo?
0: Il solito. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi, naturalmente, con Radio VIP Vicenza Party. Come sempre, l'appuntamento si rinnova a mercoledì prossimo, puntuali alle ore 19.
3: Buono!
0: Grazie a tutti e come sempre, ciao!
4: Radio Vicenza. Time o'clock.
5: Sono le 21 e 3 minuti.
4: Grazie a voi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori a partire dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste e in uscita per chi proviene da Padova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
4: Radio Vicenza, the new hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Ciao, sono Margherita Grotto e torno su Radio Vicenza con L'Impresa fa notizia. Ci ascoltiamo ogni mercoledì a partire dal 16 settembre alle 7.30.
2: Radio VIP Vicenza Party.
1: Le hit di Radio Vicenza.
3: This is Ed Sheeran.

0: is too. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 9 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, giovedì 10 settembre. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina resterà chiusa la 4 Brescia-Padova tra Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano. Fino alle ore 6 di domani mattina, giovedì 10 settembre, resterà chiusa anche l'uscita di Padova Ovest per chi proviene da Milano. Sempre per lavori notturni, fino alle ore 5.30 di domani, giovedì 10 settembre, resterà chiuso sulla tangenziale di Mestre lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
5: Un sempre carico a tutti amici di Radio Vicenza, io sono Mauro Ross, ritorniamo giovedì 10 di settembre per la nuova stagione del Radio VIP Vicenza Part, approfondimenti, news e tante curiosità sul cinema, vi aspetto!
0: Radio VIP Vicenza Party!

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 9 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, giovedì 10 settembre. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina resterà chiusa la 4 Brescia-Padova tra Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano. Fino alle ore 6 di domani mattina, giovedì 10 settembre, resterà chiusa anche l'uscita di Padova Ovest per chi proviene da Milano. Sempre per lavori notturni, fino alle ore 5.30 di domani, giovedì 10 settembre, resterà chiuso sulla tangenziale di Mestre lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
5: E se te lo chiedono?
6: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza.
7: Che radio ascolti?
6: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 9 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, giovedì 10 settembre. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina resterà chiusa la 4 Brescia-Padova tra Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano. Fino alle ore 6 di domani mattina, giovedì 10 settembre, resterà chiusa anche l'uscita di Padova Ovest per chi proviene da Milano. Sempre per lavori notturni, fino alle ore 5.30 di domani, giovedì 10 settembre, resterà chiuso sulla tangenziale di Mestre lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Radio VIP Vicenza Party.

0: Rap, parti!
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
1: Yeah, thing. What's up, guys? This is Sigala.
2: Hi, I'm Lizzo.
3: Lo scavventure sentimentali. Nati in un angolo della città.

0: Tu che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Yeah, monks and runks.
4: Good to

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e un minuto.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato.

tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentire solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via su

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.